La sua mano e le sue guance rosse, e mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

Potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.

0: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Va ora in onda il Santo Rosario.
2: Nel nome del

0: tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre.

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia, la visita di Maria a Elisabetta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, è ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gioia si contempla la presentazione al Tempio di Gesù.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della gioia contempliamo lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio, fra i dottori della legge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, e per le nostre famiglie, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ricordiamo i fratelli defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
2: Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
2: Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
2: Amen. Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
2: Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Santa Maria,
1: prega per noi.
2: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
2: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
2: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
2: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
2: Madre Purissima,
1: prega per noi.
2: Madre Castissima,
1: prega per noi.
2: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
2: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
2: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
2: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
2: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
2: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
2: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
2: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
2: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
2: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
2: Vergine Potente,
1: prega per noi.
2: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
2: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
2: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
2: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
4: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
4: Rosa mistica,
1: prega per noi.
4: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
4: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
4: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
4: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
4: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
4: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
4: Salute degli Inferni,
1: prega per noi.
4: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
4: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
4: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
4: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
4: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
4: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
4: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
4: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
4: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
4: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
4: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
4: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
4: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
4: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
4: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
4: Regina della Pace,
1: prega per noi.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Padre Santo, che nel cammino della Chiesa, pellegrina sulla terra, hai posto quale segno luminoso la Beata Vergine Maria, per sua intercessione sostieni la nostra fede e ravviva la nostra speranza, perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta alla salvezza. Per Cristo nostro Signore.
4: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
4: E con il tuo spirito.
1: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica il Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
4: Amen.

0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Sono le 7.
1: Media Radio Castellana.
2: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
6: Buongiorno dalla redazione. Ancora minacce all'Iran da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e Netanyahu che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. La Premier Meloni chiede alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause, prevista per le spese di difesa, anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la Premier, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sposa la nostra linea, dice la Lega. L'Unione Europea però chiude. La posizione della Commissione Europea non è cambiata. Abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione per restare entro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili.

0: Permessi di soggiorno. Via assieme alla cittadinanza chi delinque attacca Salvini, ma il vicepremier Tajani gli ricorda che El Kudri è italiano. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata. Alle Maldive la squadra di 3 sub speleologi finlandesi. I cadaveri si trovano in un cunicolo della caverna sottomarina distante dall'entrata. Il corpo di un 5° sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Rientrati in Italia a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Il personale del gruppo FS è coinvolto dalle ore 21 di ieri alle ore 21 di stasera. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Come di consueto durante gli scioperi saranno attive le fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sport è Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis, un doppio 6-4 contro Casper Ruud 50 anni dopo Panatta. Vittoria storica ed emozionata con la coppa dalle mani del presidente Mattarella. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. Nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter. Il Napoli vince invece a Pisa e conquista la Champions. La Roma si aggiudica il derby e ora quarta. Torna terzo il Milan dopo il trionfo a Marassi. Colpo Fiorentina allo Stadium, una Juve da incubo scivola al 6° posto. Il Como batte anche il Parma, il sogno di Fabregas continua. L'Atalanta perde col Bologna ma si assicura la Conference. Cagliari salvo con una giornata di anticipo. Ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. È tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
2: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi e sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Never mind, I'm being shot at. Don't worry about it.
4: What that is practice.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: È arrivato, eccoci qua. Buongiorno, buon lunedì. Senti come suona male, lunedì, no, non suona bene lunedì. I don't like Monday. Buongiorno da Graziano D'Andrea. Pronti a ricominciare una nuova giornata, una nuova settimana. Vi siete riposati questo weekend? Tante volte il weekend è più stressante della settimana, ma però... Ecco, lo archiviamo e ripartiamo per questa nuova giornata, questa nuova settimana che si apre. Il Morning Show che vi dà il buongiorno, come sempre, con musica, notizie, appuntamenti interessanti. Un saluto a tutti coloro che ci seguono da Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC e Media Radio Castellana. Bene, tutto... c'è anche Power 927, scusatemi, vedi che io mi sono già dimenticato qualcosa per strada, vi perdo per strada perché sono un po' addormentato stamattina. Iniziamo ovviamente ricordando che oggi è lunedì 18 maggio, 138esimo giorno dell'anno, siamo nella 21esima settimana, la Chiesa ricorda San Giovanni I, il sole sorto alle 5:48, tramonta alle 20:26, la luna è crescente ed è illuminata all'1.3%. Il proverbio del giorno: ogni goccia d'acqua bagna e nutre ogni filo d'erba. È un proverbio cinese. Il proverbio evidenzia come ogni azione di gentilezza, per quanto piccola possa apparire, contribuisce al benessere della persona a cui è destinata, proprio come ogni singola goccia contribuisce alla vita di ogni filo d'erba. Questo proverbio suggerisce anche che bontà e cura non dovrebbero essere selettive, esattamente come fa la pioggia che cadendo nutre l'intero campo senza escludere nessuna pianta, ok? Questo era il proverbio di oggi, iniziamo tranquillamente questa giornata e questa settimana stando tranquilli e cercando di essere felici. Don't worry, be happy. Eccolo qui Bobby McFerrin, grandissimo successo. Era il lontano 1988, lo fischiettavamo tutti. Buongiorno.

che sia veramente un buon inizio di settimana, grazie anche a Bobby McFerrin con la sua Don't Worry Be Happy. E mentre vi gustate questo primo caffè del giorno, continuiamo insieme fra musica e

0: Sono le 7:15.
1: La storia del 18 di maggio, vediamo cosa è successo in questo giorno. Incominciamo con il 18 maggio 1839, muore a Firenze Carolina Bonaparte, sorella minore di Napoleone I, regina di Napoli fino al 1814 e moglie di Gioachino Murata, aveva 57 anni. 1897 a Londra si tiene una lettura pubblica della nuova novella di Bram Stoker intitolata Dracula il non morto. 1908 a Buonfornello, nei pressi di Palermo, si chiude la terza edizione della Targa Florio di automobilismo. Il vincitore è Vincenzo Trucco con una Isotta Fraschini. 1921, con il nome di Band-Aid entra in commercio il cerotto, lo ha inventato lo statunitense Early Dixon, impiegato alla Johnson & Johnson, applicando pezzi di garza a intervalli regolari su un rotolo di adesivo per la moglie Josephine, che si ferisce spesso durante i lavori domestici. 1934, in un articolo su New York Daily News, il giornalista Sidney Scholski usa per la prima volta il termine Oscar per la statuetta degli Academy Awards per il cinema. Il nomignolo è stato coniato da Margaret Herrick, futura presidente dell'ANPAS, che nel 1931, vedendo il premio, avrebbe esclamato: somiglia a mio zio Oscar, alla presenza del giornalista. 1944, dopo 4 mesi di combattimenti, le forze alleate riescono a prevalere e a conquistare Cassino, roccaforte difensiva dei tedeschi, nelle prime ore del mattino. 1952, utilizzando il sistema di datazione al carbonio 14 di sua invenzione, il professor William Libby annuncia che i monumenti di Stonehenge in Inghilterra sono databili al 1848 avanti Cristo. 1958, per la prima volta al mondo una donna è la guida di una monoposto nel maggiore campionato automobilistico mondiale, la 31enne napoletana Maria Teresa De Filippis, che con una Maserati 250F corre da privato al Gran Premio di Monaco di Formula 1, con Bernie Ecclestone è però tra i 14 piloti che mancano la qualificazione. 1969, dal centro spaziale Kennedy negli Stati Uniti d'America viene lanciata la missione Apollo 10, si tratta della quarta con equipaggio e la seconda in orbita intorno alla Luna. 1974, l'India è il sesto paese al mondo dotato di armamenti atomici, il primo test dell'ordigno nucleare, il cui progetto è stato battezzato Smiling Buddha, viene effettuato con successo nello stato del Rajasthan, nel nord-ovest del paese, poco distante dal confine con il Pakistan. 1974, viene diffuso il dato sull'aggravio del deficit nella bilancia dei pagamenti italiani, in aprile è stato di 714 miliardi. 1975, si apre la campagna elettorale per le politiche italiane, in programma il 15 di giugno. E noi qui ci fermiamo un attimo, magari ci ritorniamo sulla storia di questo 18 di maggio e lo faremo fra pochissimo. Nel frattempo la buona musica italiana, quella di Michele Bravi con Prima o Poi. La

Seconda parte della storia del 18 maggio 1976, entra in vigore il provvedimento legislativo che vieta di fumare all'interno di alcuni locali sui mezzi di trasporto pubblici italiani. 1978 viene approvata in via definitiva al Senato la legge di tutela sociale della maternità che regolamenta l'interruzione volontaria della gravidanza. Il provvedimento ha incassato 160 voti favorevoli, 148 voti contrari. Il 18 maggio del 1978 il campione mondiale di ciclismo Eddy Merckx annuncia il proprio ritiro dall'attività agonistica. Il belga, detto il cannibale, ha preso parte a 1852 competizioni, collezionando 426 vittorie su strada, 98 su pista, conquistando 4 volte l'oro mondiale. 1979, la Corte di Cassazione annulla i provvedimenti emessi dal pretore di Roma Filippo Paone per la requisizione degli appartamenti sfitti da destinare a chi non trova casa. 1980, dura sentenza della commissione disciplinare della Lega Calcio per lo scandalo definito del Toto Nero, le partite con esito concordato nel giro di scommesse clandestine. Il Milan viene retrocesso in Serie B, radiati il suo presidente Felice Colombo e il calciatore Enrico Albertosi. Radiazione anche per Massimo Cacciatori, Giuseppe Wilson della Lazio, e penalizzate di 5 punti Avellino, Bologna, Perugia e Lazio. 1988, muore 59enne a Milano il giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora. La controversa vicenda giudiziaria in cui si è trovato coinvolto, che lo aveva affiliato alla camorra, condannato e infine assolto con formula piena, lo aveva duramente provato. 1990, il treno francese TGV della versione Atlantique numero 25 fissa il nuovo record di velocità ferroviaria, raggiungendo i 515,3 km orari. Nello stesso anno, manifestazioni di protesta a Firenze dopo l'annuncio che la Fiorentina ha ceduto il calciatore Roberto Baggio alla Juventus. 1993, nelle campagne di Mazzaronne, in provincia di Catania, la polizia arresta il boss mafioso Nitto Santapaola, latitante da 11 anni. È stato tradito dalle intercettazioni delle conversazioni tra i suoi figli. 1995, il neoeletto presidente francese Jacques Chirac nomina primo ministro Alain Juppé, che succede ad Edouard Balladur. 1998, si apre il procedimento dell'antitrust statunitense contro Microsoft. L'azienda è accusata di abuso di posizione dominante poiché Internet Explorer presente in Windows si è disinstallata, causa malfunzionamenti al sistema operativo e rende difficoltosa, se non impossibile, l'installazione del software di concorrenti per consultare Internet. 1999, cerimonia di insediamento del decimo presidente della Repubblica Italiana, Carlo Azeglio Ciampi, giura dinanzi al Parlamento riunito in seduta comune e annuncia di voler essere il garante di tutti. Nel 2006 il Nepal, unico stato al mondo ad aver adottato l'induismo come religione ufficiale, vara una risoluzione parlamentare che stabilisce la laicità della nazione. 2014, i cittadini svizzeri chiamati alle urne votano contro un provvedimento per aumentare il salario minimo a 18 franchi all'ora e contro l'acquisto di 22 aerei da combattimento. Approvata l'iniziativa di vietare a vita ai pedofili la possibilità di lavorare a contatto con i bambini. Tutto per quanto riguarda la storia di questo 18 maggio. Continuiamo e lo facciamo in musica con Wide is the Wind di David Bowie.

0: Sempre un piacere ritrovare anche David Bowie, Wild is the Wind, per qualche minuto, ma è anche giunto invece il minuto importante, sono le 7:28 e una trentina di secondi circa, quindi andiamo a fare gli auguri ai nostri ascoltatori, alle ascoltatrici e agli ascoltatori che oggi compiono gli anni. Buon compleanno, buon 18 maggio. Ricordiamo che oggi sono nati Nicola II Romanov, ultimo zar di Russia, Bertrand Russell, filosofo premio Nobel per la letteratura, Giorgio Ascarelli, imprenditore fondatore del Napoli Calcio, Frank Capra, regista 6 volte premio Oscar, lo ricordiamo per La vita è meravigliosa in modo particolare, Perry Como, cantante, quello dei Magic Moments, Carol Wojtyla, Giovanni Paolo II, 264esimo Papa della Chiesa Cattolica, Anna Bartolini, giornalista, Silvan, illusionista e conduttore TV, Sim Sala Bim, Giovanni Falcone, magistrato, Giorgio Squinzi, imprenditore della Mapei, Albert Hammond, cantante e autore, Giuseppe Ayala, magistrato e politico, Giampiero Galeazzi, giornalista e conduttore TV, Raffaele Lele Fallica, attore e doppiatore, lo ricordiamo in Casa Vianello, Rick Wakeman, tastierista degli Yes, Tony Garrani, attore e conduttore radio TV, Anna Melato, cantante, autrice, attrice e doppiatore, Michael Cretu, musicista e solista degli Enigma, Yannick Noah, tennista e cantante, Sandra, cantante solista e anche degli Enigma fra le varie cose, Paolo Vallesi, cantante, lo ricordiamo per La forza della vita, fra i tanti, Enrico Brignano, grande attore cabarettista, Heinz Harald Frentzen, pilota automobilistico di Formula 1, e Jack Johnson, cantante. Li abbiamo ricordati? Bene, continuiamo ancora perché è solo l'inizio. Morning Show in compagnia di Graziano Andrea anche per questo lunedì.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Oltre il caffè e la brioche c'è anche l'oroscopo per qualche minuto. Come tutti i giorni iniziamo con i primi sei segni zodiacali, iniziamo dall'Ariete. Amici dell'Ariete, lavorando con dedizione su quel progetto noioso, oggi attirerete l'attenzione di un superiore che apprezzerà la vostra pazienza e soprattutto la precisione. Toro, qualora decideste di dichiararvi alla persona amata, fatelo nel tardo pomeriggio, l'atmosfera sarà più rilassata e favorirà una risposta positiva e sincera. Gemelli, incredibilmente riceverete la stima di un superiore che solitamente vi critica. I vostri sforzi costanti sono stati finalmente notati e apprezzati. Cancro, c'è un po' di tensione per una scadenza che è stata anticipata all'ultimo momento. Non perdete la calma, concentratevi e affrontate un compito alla volta. Leone, sentitevi fieri del lavoro svolto finora, un importante traguardo ormai a portata di mano e i tempi sono maturi per raccogliere i frutti del vostro impegno. Vergine, lottate per ciò che amate se credete che ne valga la pena. Oggi avete la grinta necessaria per recuperare anche una situazione difficile considerata persa. Questi primi sei segni zodiacali del nostro oroscopo di questo lunedì 18 maggio 2026. Fra poco gli altri sei, abbiate un attimo di pazienza perché nel frattempo ci ascoltiamo ancora buona musica.

E altro che buona domenica, qui è buon lunedì se ci va bene. Saif insieme a noi per qualche minuto, e ora il momento di altri sei segni zodiacali, perciò andiamo con la bilancia. Amici della bilancia, magari oggi vi sentite meno stimolati del solito, ma non lasciate che la noia influisca sulla qualità del vostro operato, siate professionali fino a tarda serata. Scorpione, c'è un po' di maretta per via di impegni di lavoro che sottraggono tempo alla coppia, cercate di recuperare questa sera spegnendo ogni dispositivo e dedicandovi al partner. Sagittario, tensioni tra colleghi potrebbero rallentare il vostro ritmo oggi, cercate di non farvi coinvolgere in pettegolezzi frivoli che non vi riguardano in alcun modo. Capricorno, una multa, un onere dimenticato, una bolletta non pagata potrebbero riaffiorare proprio oggi. Pagate subito per evitare che la cifra lieviti inutilmente nel tempo. Acquario, ascoltando la vostra musica preferita in compagnia, potreste trovare l'armonia perfetta per affrontare un discorso importante che riguarda il vostro futuro. Chiudiamo con i pesci, l'ottimismo che emanate oggi è la vostra migliore strategia di marketing, chiunque vorrebbe avervi nella propria squadra di lavoro, capito? Ah, bene, bene, bene, continuiamo! Questo era l'oroscopo di oggi, ma abbiamo ancora tante cose da sentire, da ascoltare, da gustare. Fra poco anche un'occhiata ai titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Non possono mancare i giornali oltre alla colazione, giustamente. Nel frattempo vedo nero, non io, vedo nero il titolo del brano di Zucchero che andiamo immediatamente ad ascoltare. Si sa che con il caffè un po' di zucchero lo rende meno amaro. Buongiorno, buon lunedì!

È il momento di dare una rapida scorsa ai quotidiani, oggi in edicola le prime pagine, ovviamente i titoli principali. Iniziamo dal Corriere della Sera: l'Italia all'Europa deroga al patto anche per l'energia, il caso, la Commissione tiene il punto, non si cambia la lettera della Premier a von der Leyen. Modena non è terrorismo, Mattarella e Meloni dai feriti, le indagini, il Viminale su El Khoudry, disagio psichiatrico. Andiamo con la Repubblica, Modena contro l'odio, appello del sindaco, 5.000 in piazza, El Khoudry non risponde, sono confuso, escluso il terrorismo, scontro a destra, Salvini via chi delinque, Tajani lo contraddice, Mattarella e la Premier in visita ai feriti. Meloni scrive a von der Leyen, deroga al patto per l'energia. La Stampa, tentato a Modena, Tajani contro Salvini. La Lega, stop permessi di soggiorno. Forza Italia, ma italiano. 5.000 in piazza, basta odio. Droni sugli Emirati, Netanyahu convoca il gabinetto di crisi. Il mondo in guerra, la geopolitica, Europa ai margini, perché non è vero. Andiamo al Fatto Quotidiano con l'auto bavaglio, avrebbero condannato Falcone e Borsellino, il PM antimafia sull'ultima trovata del CSM. Iran, Trump medita altri raid, la flottiglia rischia coi pirati IDF. Modena, Salvini soffia sul fuoco, ma il disagiato El Khoudry aveva la patente, 2 milioni di psicopatici in giro, il governo taglia sulle terapie. Il Resto del Carlino, Mattarella, Meloni a Modena, l'abbraccio ai feriti alla città. Ancora piante dosi, attenti al disagio psichico, rimpatrio, no, è un italiano. Andiamo con il Messaggero, Mattarella e Meloni dai feriti di Modena, il Messaggero in primo piano, anche Sinner nella storia, ha vinto Roma. Dopo 50 anni Yannick riporta in Italia la Coppa, la Roma batte la Lazio 2-0 e vede l'Europa. La Verità, troppo comodo dargli del matto, piantedosi, disagio psichiatrico, e la sinistra si butta subito a dare la colpa al governo che trascura la salute mentale. Ma la strage di Modena non è solo il gesto di un folle, dietro c'è il disastro della mancata integrazione. Meloni sceglie la linea dura con l'Unione Europea, fateci spendere per la crisi energetica. Lettera del Premier alla von der Leyen, la clausola non valga solo per la difesa. Niet di Bruxelles. Il papà del Bosco rivolge ai miei figli, cambieremo casa. Il Giornale, quella mail di Salim contro i cristiani non è solo un folle, il ministro non è un terrorista, ma è sbagliato parlare di gesto isolato, poi si scusò per la lettera. Luca, il nostro eroe, l'Italia non è morta, visita di Meloni e Mattarella. Ed ancora Spagna, crollo di Sanchez, fronda contro il leader, l'Italia e l'Unione Europea, flessibilità su energia. Andiamo con Libero, l'auto sulla folla a Modena, l'attentatore accusa l'Italia, la sinistra accusa il governo, El Khoudry, paese razzista e robulizzato, il campo largo attacca, Salvini i suoi figli degli immigrati sciacallo, ma il problema c'è, Mattarella e Meloni dai feriti, ecco gli eroi che hanno fermato l'uomo. Super tassa in Puglia per coprire i buchi Dem, Conti in rosso, stangata di De Caro, Meloni e l'Unione Europea deroghe per l'energia. Andiamo con il Tempo, è stata l'automobile, racconto mediatico della strage di Modena, sottovaluta l'intelligenza degli italiani, auto sulla folla, titolano i media, si insiste sui problemi psichiatrici dell'attentatore, si negano motivazioni religiose, ma il suo profilo è proprio quello del lupo solitario, non è un terrorista islamico, tutto può essere, ma ha agito esattamente come se lo fosse. Andiamo allora con il Sole 24 Ore, quotidiano economico, l'estate della crisi, italiani e vacanze, scelte last minute per mete più vicine. Il conflitto in Medio Oriente pesa sui viaggi, prenotazioni in calo e voli meno cari. Tengono gli affitti brevi, preferita l'area del Mediterraneo. Piano casa, gli interventi al test del 70%.
Da Ostunia noto pensionati in arrivo dall'estero, flat tax in altri 81 comuni del sud. Azioni collettive, class action, il 50% chiede lo stop di clausole e prassi scorrette. Agevolazioni IMU, giudici ancora incerti sull'obbligo di dichiarazione. Andiamo con i giornali sportivi, andiamo con la Gazzetta dello Sport. Sinner re a Roma, un fenomeno, trionfo azzurro dopo 50 anni, il gigante domina anche Rude, scherza con il presidente, il signor Mattarella mi emoziona sempre. Poi la festa in attesa, Adriano, abbiamo riportato a casa il trofeo. Ora Yannick, voglio premiarti a Parigi, intervista a Panatta, il tennis perfetto, gioco fisico e testa non ha rivali, di Paolo Bertolucci. Corriere dello Sport, battuto Rudy in due set, sesto 1000 di fila, nessuno come lui. Sinner vince a Roma 50 anni dopo Panatta, er più l'abbraccio con Mattarella. Luce sesto, fischia lo stadio, un colpo Fiorentina 0-2, Juve out, che crollo, sbattuta fuori dalla zona Champions, Mancini padrone, la Roma è quarta, rieco il Milan, Allegri si rilancia, Tris Napoli a Pisa, Conte Champions e parole di addio. Chiudiamo con Tutto Sport, la dolce vita, Sinner trionfa a Roma 50 anni dopo Panatta, Inter parata di gloria e scintille col Milan, Juve chi paga, 2-0 Fiorentina, la Champions ora è un miraggio, Toro regalo al Cagliari, Conte saluta euforia Gaspar e azione Max. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Andiamo a salutare anche gli amici di Radio Tiguglio Web che ci salutano. Li ritroveremo domani mattina a partire dalle 7.09. Buon proseguimento di giornata, buon lunedì, buon inizio di settimana. Per arrivare alle ore 8 abbiamo Gino Vannelli con la sua Wild Horses. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Siete in compagnia di Graziano D'Andrea.

0: Sono le 8. Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Puntuali, seconda parte del nostro appuntamento odierno di Morning Show, lunedì 18 maggio 2026. Si continua tutti insieme con gli amici di Diffusione Europea, Radio Attività Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Naturalmente gli amici di Radio Tiguglio Web li ritroveremo domani mattina nella prima parte, come ormai buona consuetudine. Allora, un po' di notizie e di curiosità. Andiamo subito in Islanda. Negli ultimi giorni a Reykjavik sono apparse lungo le strade delle biciclette dipinte completamente di giallo, e non sono decorazioni urbane né, attenzione, biciclette abbandonate. Si tratta di una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale chiamata Biciclette Gialle. L'ho detto in italiano perché, insomma, in islandese credo di avere qualche difficoltà. L'iniziativa nasce in risposta all'aumento degli incidenti che coinvolgono ciclisti e pedoni nell'area della capitale islandese. Le biciclette vengono collocate in punti particolarmente pericolosi o dove si sono già verificati incidenti, con l'obiettivo proprio di attirare immediatamente l'attenzione degli automobilisti e ricordare loro di rallentare, rispettare i limiti di velocità, fermarsi agli attraversamenti e prestare maggiore attenzione. Perché siamo in Islanda, fatelo in Italia. Vediamo cosa succede. Spariscono le biciclette gialle in due minuti. Vabbè. Continuiamo, buongiorno. Ma questo è un classicone proprio. Questo ci mette di buon umore, dai. Si prosegue con In Deep e questa Last Night DJ Save My Life. Quasi le 8:12, Morning Show.

0: nothing that I can't fix. Cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain. Dub time.
1: Sempre aspettavamo lo sciacquone prima. Last night DJ Save My Life in Deep. E allora è il momento di tornare a parlare di cinema, o meglio ce ne parla Alan Viezzoli, sempre nostro corrispondente dal Festival di Cannes. Perciò non perdiamo altro tempo, la linea a te Alan.
2: Buongiorno Graziano, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori del Morning Show, buon lunedì, buon inizio di settimana, grazie per la linea, grazie per insomma questo spazio in cui per altri sei giorni, da oggi fino a sabato prossimo, vi racconterò quelli che sono i film, quello che è l'ambiente, quello che è il Cannes, insomma nella sua esperienza da in questo caso qua da inviato stampa, insomma ci Cannes forse più rispetto ad altri festival, ve lo raccontavo già nei giorni scorsi, è un evento, se vogliamo, perché catalizza un sacco di persone, diverse, nonostante il pubblico non possa formalmente andare a vedere i film, comunque questo non fa desistere le persone dal venire qui, dall'affollare la Croisette, anche solo per vedere uno scampolo di personalità. Ci sono appunto i cacciatori di divi in giro, ci sono anche le persone che semplicemente vogliono essere qui, ci sono tantissime persone che vogliono farsi vedere. Adesso forse in questi anni, negli ultimi anni un po' meno, ma c'è stato un periodo in cui veramente arrivava gente con capelli di colori improbabili, con vestiti di fogge assolutamente improbabili, solo per esserci, solo per dire di esserci stati, per farsi fotografare, per farsi magari inquadrare, per vedere da lontano qualche divo, qualche diva. E dicevo che formalmente il pubblico non può entrare, ma come vi accennavo qualche giorno fa, per l'appunto, c'è una sorta di sotterfugio. Qual è questo sotterfugio? Ovvero il fatto che alle case di distribuzione vengono date, anche alle case di produzione vengono dati dei biglietti omaggio, naturalmente, per far naturalmente venire in primis il regista, gli attori, le attrici, ma anche insomma le persone che hanno collaborato al film e le persone che hanno investito al film, insomma tutto un indotto. E ovviamente di questi biglietti vengono dati un po' un tanto al chilo, probabilmente viene richiesto una sorta di numero iniziale, però sapete come succede, magari uno non viene, uno non può venire, uno non riesce, eccetera eccetera. Capita spesso che queste produzioni appunto abbiano produzioni e distribuzioni abbiano qualche biglietto in più. Allora, per quanto effettivamente i biglietti sono scritto che sono non cedibili, cosa succede? Che appunto avendo dei biglietti in più per non lasciarli sprecati, per non lasciare le sedie vuote, è facile, capita che qualcuno vada in giro dando dei biglietti, ovviamente non facendogli pagare, questo è proprio è vietatissimo, ancora più del dare via il biglietto, però vengono ceduti i biglietti. Noi della stampa assolutamente non possiamo farlo, perché per avere il nostro per poter entrare noi dobbiamo esibire anche la credito stampa, però le distribuzioni e le produzioni no. Quindi cosa succede? Succede che certe persone, quelle più intraprendenti, quelle che hanno più voglia, si mettono durante tutto il giorno, fin da mattina presto, fin dalle 8 di mattina fino alle 8 di sera, in giro per la Quasetta, per lo più attorno al Palazzo del Cinema, con in mano un cartello, spesso qualcuno ce l'ha un po' più tecnologico, magari un tablet, un foglio scritto bene, e per lo più sono pezzi di cartone con scritto One Invitation Please, cioè a chiedere un biglietto. E qual è l'inghippo? Qual è la cosa che rende tutto ancora più comico, ancora più strano? Il fatto che siccome per lo più questo tipo di biglietti, questo tipo di opportunità sono per proiezioni di quelle con il pubblico, con gli artisti in sala, con il cast in sala, e queste proiezioni sono quelle che richiedono obbligatoriamente lo smoking per gli uomini e l'abito lungo per le donne. Ed è obbligatorio, nel senso che è proprio scritto sul biglietto, è scritto sul programma, e loro te lo dicono, Kant lo dice subito, non provarci nemmeno a entrare se non hai lo smoking o se non hai il vestito lungo. Le proiezioni nostre, quelle stampa, quelle altre, diciamo così, c'è scritto abbigliamento corretto, che vuol dire appunto non venire in bermuda, non venire in costume da bagno, quindi insomma con un abbigliamento decente, una maglia, una camicia, dei pantaloni preferibilmente lunghi. Però gli altri appunto vogliono proprio l'abito da sera formale. E quindi cosa succede? Che spesso le persone magari abitano, stanno, hanno un appartamento in campeggio, in posti non facilmente raggiungibili, gli viene dato il biglietto all'ultimo momento, quindi tu ti ritrovi alle 8 di mattina queste persone che chiedono un biglietto tenendo in mano un cartello di cartone come se fossero dei barboni, vestiti però in smoking, pronti per andare in sala nel caso appunto il biglietto lo richieda. Ed è veramente insomma uno spettacolo sempre molto, molto strano, molto curioso, e appunto il primo anno, poi soprattutto quando non sei abituato a queste cose qui, lo vedi per la prima volta, ti stranisce. Adesso ormai è una consuetudine, però è veramente è buffissima come cosa. Detto ciò, io ho parlato anche troppo, come sempre ho rubato un minuto e mezzo a Graziano, a cui restituisco la linea. L'appuntamento con me, con Alan Viezzoli, qui da Cannes a raccontarvi il 79esimo Festival del Cinema, e per domani alla stessa ora. Ciao da Alan Viezzoli.
1: Ciao Alan, grazie. Vabbè, si continuerà tutta la settimana sempre a quest'ora, stessa direzione. Come?

stessa direzione era Paola Jezzi insieme a noi, ed ora è il momento delle classifiche alle 8:25. Puntualissime le canzoni più vendute in Italia nel corso di questa giornata, il 18 di maggio. Perciò dobbiamo tornare al 18 maggio 1963. Il Tangaccio, Adriano Celentano, numero 1. Numero 1 il 18 maggio del 1968, Patti Pravo con La Bambola. Ancora numero 1 il 18 maggio del 1974, Roberto Pisano con A Blue Shadow. 18 maggio 1985, We Are the World, the USA for Africa. Saltiamo il 1991, ce l'ascoltiamo fra qualche istante, ma andiamo al 18 maggio del 1996, George Michael con Fast Love. E 18 maggio del 2002, Moi Lolita, Alizé. Io direi di andare allora subito ad ascoltare la canzone numero 1 al 18 maggio del 1991 nella classifica di vendita in Italia, Riccardo Cocciante. Eccolo qua, ce lo riascoltiamo stamattina, ci fa piacere, ci dà il là proprio di sbloccare dei ricordi anche musicalmente parlando, è chiaro? Riccardo Cocciante con Se stiamo insieme, ci sarà un perché, no, questo l'ho aggiunto io, ma è anche il sottotitolo del brano. Buon ascolto e buongiorno!

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not to life of
3: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Avete un'idea di come dormite? Sapete che dormire bene è fondamentale per la salute, ma spesso si sottovaluta quella che è l'importanza della posizione assunta durante il sonno. La postura notturna, infatti, influisce sull'allineamento della colonna vertebrale, sulla qualità della respirazione e sulla distribuzione delle pressioni sul corpo. Per questo motivo, il modo in cui ci si sente al risveglio può essere un indicatore più significativo rispetto ai dati raccolti dalle app dedicate al monitoraggio del sonno. Dormire sulla schiena è considerato generalmente una delle posizioni più equilibrate perché favorisce un corretto allineamento della colonna vertebrale e riduce il carico su cervicale e zona lombare. Questa postura aiuta anche a limitare quelli che sono i dolori muscolari e dal punto di vista estetico esercita meno pressione sul viso, contribuendo quindi a ridurre la formazione di pieghe cutanee. Tuttavia, nei soggetti predisposti può peggiorare apnea notturna e russamento. La posizione laterale è la più diffusa e viene spesso consigliata a chi soffre proprio di russamento o apnea lieve perché migliora la respirazione. Dormire sul lato sinistro può favorire il controllo del reflusso gastroesofageo. È però importante utilizzare un cuscino adeguato, attenzione, perché il supporto scorretto può provocare tensioni cervicali e problemi di allineamento. Ma quante ne sappiamo? Dormire a pancia in giù, infine, la posizione meno raccomandata dagli esperti, costringe infatti il collo a una rotazione innaturale e aumenta la pressione sulla zona lombare, favorendo rigidità e dolori muscolari. Anche la respirazione può risultare meno efficiente a causa della compressione del torace. In generale non esiste una posizione perfetta valida per tutti e attenzione, la scelta dipende dalle caratteristiche personali e da eventuali disturbi respiratori, digestivi o muscolari. Insomma, fate un po' mente locale, cercate di capire come riuscite ad approcciarvi al sonno perché è fondamentale. Oh, guarda un classico, classicone, abbiamo insieme a noi niente poco di meno che Alan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me. Sono le 8:37, buongiorno, si continua il nostro morning show di questo lunedì 18 maggio 2026.

0: È lunedì, ma c'è sempre comunque Renato Lorenzi. Sì,
1: ci
0: sì,
1: siamo,
0: sì.
1: Ci siamo.
0: Eccoti.
1: Ci siamo e vediamo che ci sono cose veramente che ci lasciano a bocca aperta.
0: Tanto per cambiare. Tanto per cambiare.
1: Vedi, Mario Draghi, solito noi troviamo alla fine del nostro appuntamento, oggi apre la puntata.
0: Ma guarda un po'. Ma guarda
1: sì,
0: un
1: perché
0: po'.
1: Vedi, è stato premiato con il premio Carlo Magno.
0: Sì, ho sentito.
1: Un altro premio. E continuano a premiare.
0: Che
1: brave persone,
0: bravi.
1: Si premiano, si danno tutti questi così, guarda, sì. È stato bravo, ma se lo dicono fra di loro.
0: Logico.
1: Non è una cosa normale.
0: Sono come il gatto e la volpe, capito? Cioè.
1: Sono come il gatto e la volpe. Vabbè, intanto c'è una bella notizia sui MedBed che stanno arrivando.
0: I lettini
1: curativi.
0: Con questa
1: tecnologia che si dice non sia ovviamente di questa terra.
0: No, logico. Non è rettiliana, qui adesso il discorso si complica ancora un po', no?
1: Ecco, praticamente lavora sul campo quantico, sai, questa tecnologia, sono tecnologie noi sconosciute ovviamente, che le elite però stanno usando già da tanti anni, ovviamente. Mm-hmm. E il trattamento praticamente ha bisogno del consenso dell'anima. Hai capito? Se l'anima dà il consenso,
0: bene.
1: Allora si può usare il lettino.
0: E se l'anima non dà il consenso,
1: o se non ce l'ha l'anima, perché attenzione, purtroppo c'è tanta gente che l'anima non ce l'ha.
0: È vero.
1: Vedi un po' quello che ha fatto la strage lì a Modena.
0: Mamma mia.
1: Quello lì è un disgraziato, non ha sicuramente l'anima, non può accedere alle cure dei bel mezzo. Ecco, hai capito? Quindi se tu la tua anima dai consenso, allora lo ha detto anche Elon Musk, sai che sai cosa ha detto Elon Musk? Perché è entrato anche lui nel progetto. E ci saranno delle belle novità a breve, ma fate attenzione cari ascoltatori, perché dobbiamo ricordare che i veri MedBed saranno gratuiti.
0: Quindi dovete
1: diffidare di chi vi chiede soldi.
0: Esatto.
1: Ecco, niente soldi, perché sarà una tecnologia messa a disposizione del genere umano e chiaramente gratis.
0: Ok, staremo a vedere, continuiamo ad aspettare. Vediamo.
1: Ecco, esatto.
0: Okay.
1: Allora, coincidenza o premonizione, caro Graziano?
0: Domanda.
1: È una domanda che quelle domande esistenzialiste, queste qui.
0: Sì, infatti.
1: Coincidenza o premonizione, qui ci riferiamo ovviamente al caso Epstein.
0: Caso Epstein, che è stato
1: citato in televisione, guarda un po', nel 1987.
0: Pensa a te quanto tempo fa?
1: In una puntata della celebre serie Giudice di Notte.
0: Io lo ricordavo, era fantastico quello.
1: Era molto bello, sì. Veniva pronunciata la frase da una ragazza: ho trovato il file Epstein.
0: Pensa
1: che a distanza di decenni adesso questo spezzone, che è virale nel web, sta facendo appunto il giro del web in tutti i social. Si tratta solo di un caso di omonimia o c'è sotto qualcosa di più profondo?
0: Vedi,
1: la TV ci stava già suggerendo quella volta.
0: Pensa a te, io li guardavo tutte le puntate del Giudice di Notte, era fantastico.
1: Giudice di Notte, sì.
0: Divertente.
1: Ecco, quindi la realtà qui è un po' particolare. Spesso io direi supera la fantasia della sceneggiatura,
0: assolutamente.
1: O forse l'anticipa, chissà.
0: Comunque c'era stata questa citazione.
1: Questa citazione nel 1987.
0: In tempi non sospetti.
1: Andiamo a vedere l'Unione Europea, dai, cosa
0: ma
1: fa?
0: Ma cosa vuoi vedere l'Unione Europea?
1: La nostra cara Unione Europea.
0: Che combina,
1: insieme a istituzioni e figure legate al sistema, continua a portare avanti misure dannose.
0: È ovvio.
1: Soprattutto per il settore agricolo, sai, caro Graziano, perché adesso agricolo e zootecnico, io direi, perché stanno mettendo in ginocchio la filiera alimentare attraverso queste sostanze chimiche, chiamiamole, e decisioni imposte dall'alto. Decide l'Europa, sai.
0: Sì.
1: Se non ci si rende conto subito, cari ascoltatori, di ciò che sta accadendo e non si va a reagire a questa imposizione sanitaria, rischia di essere troppo tardi.
0: Già.
1: Perché ci vuole una posizione molto forte, coraggiosa e soprattutto collettiva, io direi, da parte delle persone, degli agricoltori in questo caso, poveri, certo, agricoltori, però sono messi sotto pressione forte i ragazzi qui. Qualche volta io ci penso, dico, non avete un mestiere facile.
0: No, no, assolutamente.
1: Perché assolutamente. Qui si va avanti così e certe decisioni non hanno opposizione in questo momento, perché è obbligatoria la vaccinazione avicola, per esempio, no? Adesso vaccinare le galline ovaiole, i tacchini, ma si parla anche in un prossimo futuro, molto prossimo, anche dei bovini, hai capito?
0: Pensa a te.
1: Si vogliono... allora, con queste vaccinazioni poi si è scoperto che molti animali muoiono.
0: Per forza.
1: Quindi loro non solo tendono ad avvelenare la filiera alimentare, quindi le galline, i tacchini e le conseguenti uova delle galline, no? Certo. E non solo, ma tendono anche a ridurre il bestiame, ad ammazzare bestiame. Perché se tanti di questi animali non riescono a sopravvivere dopo questa mRNA, questa vaccinazione mRNA, è chiaro che il progetto è molto più ampio.
0: Certo, logico.
1: Il progetto è molto molto più ampio.
0: Che roba, ragazzi.
1: A questo punto qui c'è da preoccuparsi.
0: No, da preoccuparsi sì, veramente. No, bello iniziare la settimana con queste notiziole, considerazioni, sì. No? Bello,
1: ma guarda,
0: bello.
1: Io non lo so. Veramente qualche volta mi sento un po' sconfortato, sai?
0: Figurati.
1: Comunque poi mi rallegrano le notizie come questa che sto vedendo adesso proprio in diretta, cioè addirittura il filmato. C'è stato il raduno in Inghilterra, a Londra, più particolarmente a Londra, United Kingdom si chiamava, e qui c'è Tommy Robinson che ha fatto da presentatore, diciamo, sul palco di questa grande manifestazione, che poi ha avuto decine e decine di migliaia di partecipanti. C'è stato un grande corteo, ecco, ha mostrato sul maxi schermo, tu pensa, questo Tommy Robinson, le foto dei politici globalisti, no? Praticamente tutti Macron, poi chi c'era ancora, insomma la bomber la Iena, ovviamente,
0: sì,
1: no?
0: Solito,
1: certo,
0: insomma,
1: Merz, Starmer, ecco, tutti questi. Praticamente mostrando queste foto sul maxi schermo, lui ha scatenato un boato fragoroso di fischi da parte della folla, che si fischiavano. E poi Tommy Robinson ha mostrato una foto del presidente Trump. E qui l'atmosfera è cambiata all'istante, sai, dai fischi agli applausi.
0: Figurati.
1: Ma non avrei mai detto io, no, lo so molto nazionalista, non so come è successa questa cosa.
0: Mamma mia.
1: È stato un contrasto molto forte, sai, inglesi, io, per me gli inglesi vogliono riprendersi la sovranità, sai. Vogliono riprendersi la sovranità, vedono quello che sta succedendo negli Stati Uniti loro sono... Ma c'è un filmato bellissimo, sai, che gira nel web e si può anche andare a vedere.
0: Andremo a darci un'occhiata.
1: Comunque l'obiettivo finale, sai, l'obiettivo finale secondo me, dopo l'incontro di Trump con Xi Jinping, sarà una pace sostenibile e duratura per tutto il mondo.
0: Tu dici?
1: Questo si dice.
0: Boh.
1: Trump si è impegnato a porre fine alle guerre per procura, allo spionaggio, alla corsa agli armamenti, soprattutto quelli di distruzione di massa, prevenendo così la terza guerra mondiale. Ognuno si terrà il proprio orticello, si dice, il proprio orticello. Quindi non più nemici, ma partner commerciali globali, no? Che si va, così si va un po' ad aiutarsi reciprocamente,
0: ma,
1: no?
0: Chissà.
1: E a breve, caro Graziano, indiscrezione che ti do così fra le righe, sai, a breve ci si aspetta e ci sarà l'incontro fra i tre. Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin, ovviamente.
0: Vedrai.
1: Si parla di una data, si parla già di una data.
0: Bene.
1: Potrebbe essere il 24 di settembre.
0: Addirittura.
1: Perché Trump ha già invitato, sai, Xi Jinping in America, alla Casa Bianca, e Xi Jinping ha accettato. Ha accettato l'invito, quindi si pensa che potrebbe esserci anche Vladimir Putin.
0: Staremo a vedere.
1: Tutti continuano a mentire, sai, su questa storia.
0: Figurati.
1: Anche qui in Italia, tutti quanti. Però state attenti, cari ragazzi, perché questo arriva anche qua. Qua da noi.
0: C'è problema.
1: Sì, ma poi vedi, lui ha, per esempio, davanti alle telecamere, perché c'era anche l'intervista, la conferenza stampa, no, con Xi Jinping, sull'argomento Taiwan. Trump ha detto. alla sua domanda, perché Trump ha fatto, Xi Jinping gli ha fatto la domanda, no? Difenderete Taiwan? Gli ha chiesto, e lui ha detto: solo io conosco la risposta, capito?
0: Hai capito?
1: Come dire, decido io, no? E Xi Jinping ha ribadito che finché lui sarà presidente, la Cina starà ferma e tranquilla, senza azioni contro Taiwan. Una specie di congelamento, no? In attesa di accordi un po' più precisi, io
0: certo.
1: Se non si sono dati la zappa,
0: staremo a vedere.
1: Chissà se il premiato lì, con il premio Carlo Magno, Mario Draghi.
0: Eccolo.
1: Oggi sta parlando con la moglie, sai?
0: Sì.
1: E fa: caro, mi sapresti dire cosa si intende per lingua madre?
2: Certo, cara, è semplice. La lingua madre è quella che fa star zitto il padre.
0: Beh, questa è simpatica, però,
1: Sì, questa è carina. Ogni tanto
0: la battuta.
1: Ce l'ha anche lui, dobbiamo riconoscere.
0: Assolutamente. Va bene, dai, abbiamo dato il via alla settimana nel migliore dei modi, anche con Marione.
1: Sì, ci abbiamo provato.
0: Ecco, con le notizie che lasciamo perdere, ci diamo appuntamento domani, come sempre. Perfetto, grazie Renato.
1: Ciao. Buona giornata a tutti. Ciao.
0: Allora, andiamo a chiudere il nostro appuntamento di oggi. Sì, dai, è il momento dei saluti. Io devo ringraziare come sempre tutti coloro che scelgono di svegliarsi con noi, con la nostra musica, le notizie, gli appuntamenti e gli approfondimenti. Ci ritroveremo domani mattina 7:09 puntuali, diffusione europea, radioattività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Anche domani si replica. Dai, che ormai abbiamo scollinato lunedì e le prime ore sono le più difficili, poi riprendiamo un attimino i ritmi e andiamo via tranquilli, senza problemi. Vi lascio all'ultimo brano, quello che vi accompagna alle ore 9 e vi aspetto qui domani mattina come al solito, 7:09 puntuali, non potete assolutamente mancare. Chiudiamo con Boom the Bash, Eiffel 65 and Heaven. Ciao da Graziano D'Andrea, domani.

0: Sono le 9.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, volume di traffico nella norma sul territorio del nostro paese. Sulla 1 Firenze-Roma, rallentamenti segnalati tra Orvieto e Fabbro, andando in direzione Firenze. Gli spostamenti di oggi, come ogni domenica, saranno agevolati dal fermo dei mezzi pesanti. Lo stop si protrarrà fino alle 22 di questa sera, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Nel Veneto lavori in corso sulla 4 Milano-Venezia tra Soave e Verona Sud e tra Somma Campagna e Peschiera che potrebbero creare disagio al traffico. Si transita su carreggiate ridotte nelle due direzioni, possibili i rallentamenti sul posto. In Lombardia, sulla 8 Milano-Varese, per lavori chiuso fino al 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata verso Milano. In Emilia-Romagna, sulla diramazione per Ravenna, l'uscita di Cotignola è chiusa al traffico per il traffico che proviene da Ravenna. Il termine dei lavori qui è previsto per il prossimo 22 maggio. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Va ora in onda la storia della canzone italiana, il programma che vi porterà a conoscere il susseguirsi delle mode, dei cantanti e vi farà rivivere momenti e aneddoti sconosciuti di questo fantastico mondo della canzone. Buon ascolto!

Milano, 1927. Una compagnia che fa capo a Millì mette in scena Fascino d'Oro, rivista di Guido di Napoli. Un giornale fascista dei più intransigenti, il Torchio, scopre che nel titolo era chiusa una temibile insidia. Fascino, cioè fascino, ossia no ai fasci. Gli altri giornali fanno proprie le accuse del Torchio e la rivista deve essere tolta dal cartellone. Millì riprende allora un altro copione di Guido di Napoli, Mondo Rosa, uno dei punti fermi nella storia del teatro leggero italiano. Fra successivi aggiornamenti, rifacimenti e adattamenti, questa rivista fu rappresentata infatti da varie compagnie per poco meno di 20 anni, fino a Guerra Inoltrata. L'episodio oggi può sembrare assurdo, ma per quei tempi non era affatto eccezionale. L'attacco del Torchio allo spettacolo di Millì infatti fu soltanto l'inizio di una lunga serie di assidui interventi che il teatro di rivista dovette subire negli anni 30 ed oltre. Poteva trattarsi di interventi censori, come nel caso citato, oppure di imposizioni ispirate dalla linea operativa assunta dal governo. A Michele Galdieri piaceva raccontare che aveva avuto difficoltà con la censura, perfino quando aveva voluto inserire in una rivista la famosa canzone napoletana «Quando spunta l'una mare chiara». Diceva che, secondo il censore, la frase relativa ai pesci che fanno l'amore era sconveniente e la formazione che «sarroteavano l'onne dello mare e per la brezza ciagnano colore» era inconcepibile in un'Italia dove nessuno si rivoltava e tantomeno nessuno cambiava colore.

Paradossi a parte, i grattacapi con la censura di Galdieri e quelli avuti da Nelli, Mangini, Rip, Bellamy, Falconi, Frattini, Biancoli, Remo,

ed altri autori non riguardavano solamente le canzoni, ma salvando la satira politica, chi non voleva scivolare nella volgarità cercava di ripiegare sulla satira di costume. Ma su questo terreno, come avevano potuto constatare anche i redattori e i collaboratori dei giornali umoristici, la suscettibilità dei fascisti era estrema. Si voleva prendere in giro il film Scipione l'Africano perché in una scena appariva Annibale con l'orologio al polso. Si pensava di fare una coreografia basata sulla canzone Signorine, non guardate i marinai. Bisognava però stare attenti perché si poteva correre il rischio di diffondere fra le ragazze un'inqualificabile diffidenza verso le forze armate.

In una rivista di Falconi e Frattini c'era una scenetta in cui si raffigurava l'incontro dell'aldilà di un neodefunto e un amico morto 10 anni prima. Il sottofondo satirico era offerto dai mutamenti avvenuti in Italia durante quei 10 anni e dalla sorpresa dimostrata dal povero ignaro, quasi convinto alla fine che in Italia fosse cambiato l'ordine naturale delle cose. Il leitmotiv dello sketch era costituito da una specie di litania sgranata dai due interlocutori. E mi ricordo la borsa in piazza Cordusio, la Gepu, il carosello dei tram in piazza del Duomo, il Gepu, l'Apollo sotto i portici della galleria, il Gepu. Il tutto per sfociare nella conversazione dal 5 al 3,50% di una certa rendita nazionale. Conversione voluta dal fascismo, ma intensamente, seppur sommessamente deprecata dai risparmiatori. Andavo alla Banca d'Italia a comprare della rendita al 5%, non c'è più. Alt, il censore disse che avrebbe potuto permettere queste ultime battute soltanto a patto che alla gap finale si aggiungesse una frase in cui si affermava che la nuova rendita era sì al 3,50% di valore, però era ben superiore alla prima. Gli autori accettarono, ma il risultato fu ben diverso da quello voluto dalla censura. Assistendo allo sketch non solo il pubblico rise, ma quando sentì quella sperticata lode rivolta al 3,5% scoppiò in un applauso carico di sarcasmo.

Intanto erano venute nel consumo della musica leggera in Italia alcune novità destinate a incidere abbastanza profondamente nella struttura stessa della canzonetta da rivista. Queste novità derivavano essenzialmente da due mezzi di comunicazione oggi praticamente generalizzati, ma che negli anni 30 erano ancora in fase di diffusione: la radio ed i dischi. La radio portava la canzone a domicilio e la trasformava in un trattenimento casalingo, quasi confidenziale, eliminando il diaframma che c'era sempre stato tra ascoltare in platea e interpretare, cantante o dicitore, in palcoscenico. Il programma radiofonico era un programma di massa per definizione, mentre il disco o i vari file che si possono ascoltare oggi rappresentano ancora un mezzo di comunicazione personalizzato, ma nel senso che l'acquisto di una determinata canzone era comunque il frutto di una scelta. Disponibilità di denaro a parte, chiaramente, tuttavia la migliorata qualità tecnica della riproduzione, cioè l'incisione acustica, era stata ormai sostituita da quella elettrica, creava già per le premesse per la nascita di un nuovo divismo. La popolarità di un Carlo Buti o di una Mem Bianchi, per esempio, derivava senza alcun dubbio più dai dischi che dai loro spettacoli teatrali.

0: tuttavia la rivista dovette fare i conti soprattutto con la radio. Facciamo un esempio: la canzone Camminando sotto la pioggia è oggi ricordata dagli italiani che hanno 70, 65, 70 anni nella versione radiofonica delle sorelle Lescano e di Dea Garbaccio. Pochi rammentano che la rivista Tutte le donne la cantava un trio d'eccezione formata da Macario, Vando Osiris e Carlo Rizzo. E questo perché la radio veniva ascoltata da milioni di persone, mentre la rivista aveva poche decine di migliaia di seguaci. Al giorno d'oggi però una constatazione del genere è più che naturale, ma ai tempi di Tutte le donne rappresentava la conclusione di un lungo processo di trasformazione del consumo musicale. Negli anni 20 la rivista aveva ereditato i suoi primi campioni dell'operetta.
1: Buonasera amici!
2: Amici, che sfacciataggine!
1: Come non siete colleghi?
3: Colleghi, sappiate che io sono il conte Dagoberto di Ripagrande, la signora e la marchesa Olimpia di Canarier.
1: Eppure dal taglio dei vostri vestiti sembra che ci serviamo dal medesimo sarto.
2: Vi prego, conte, allontaniamoci.
1: Sì, è meglio perché tanto qui comincia a piovere.
4: Già, comincia a piovere.
5: Mentre vien la pioggia a catinelle, sotto una grondaia camminiamo.

0: si va, dell'acqua nelle suole facci c'ha.
1: Che ci vuoi fare se nel taschino frugo e rifrugo ognor non puoi.

0: non ce lo dire il racchete, le scarpe panciccia, seguì alla strada delle vesti.
1: Ehi, volete favorire una cicca a Santia?
2: No, vi prego, conte, allontanate questo straccione.
1: Ma che straccione, ma non capite che io sono più felice di voi? Ma voi soffrite perché pensate a quello che eravate, mentre invece io non soffro di nostalgia perché sono sempre stato così. Ed è così bello, non mi cambierei con nessuno. Avete mai provato ad andare a dormire la sera sotto le stelle?
2: No.
1: Alla mattina essere svegliati dalle formiche, poi lavarsi nel ruscello, camminare sotto il sole.
2: E quando il sole non c'è?
1: Sotto la pioggia.
2: Ah.
1: È così bella la pioggia che ti batte sul viso, ti entra nella schiena, scende giù nelle gambe, fin nelle scarpe, che quando cammini ti fanno cicche ciac.

Gli inizi della radio, infatti, non furono certo molto facili. Si raccontava che gli editori di musica non volevano mandare agli studi radiofonici neppure le orchestrine, cioè le partiture delle nuove canzoni, perché ritenevano che fosse una perdita di tempo. C'erano così i collegamenti con la Sala Gay di Torino, dove suonava l'orchestra del maestro Angelini, e i ritornelli erano cantati da Vittorio Belleli, il quale aveva la civetteria di eliminare le doppie consonanti e cantava: a Catarinetta Bella, CC.

dichan ella es bimba mía. Sei un vero fiore di leggiadria, ma non vuoi capire tu cos'è amore. Tu mi fai soffrire questo mio cuore, non vuoi capire. Oh Catalinetta bella, non vorrei restar di tella. Tu non conosci cos'è ancora. Ah, quali dolcezze dall'amor. Quando avrai la testa bianca e di tutto sarai stanca, rimpiangerai tu questi dì.

0: Oh Catalinetta bella, non vorrei restar di tella, tu non conosci cose ancora. Ah, quali dolcezze dall'amor. Ah, quando avrai la testa bianca e di tutto sarai stanca, rimpiangerai tu questi dì. Ah, oh mia bella Caterina.
1: C'era anche Andrea Gaspar, ungherese di nascita, che storpiava le parole pressappoco così: mamma, sorridi e taci, tu pur ricordi e baci. Erano alle avvisaglie di quell'esotismo alla buona che avrebbe raggiunto il massimo sviluppo negli anni d'oro dell'olandese, di origine ungherese, Trio Leskan, conosciuto generalmente come Trio Lescano. La rivista dunque presto passò le sue voci migliori alla radio. Fu così che Spadaro fece conoscere a tutta l'Italia la sua Porta un bacione a Firenze. Mentre la vocina graziata di Luciana D'Oliver dava dimensioni nazionali al successo di due canzoni di Giovanni Danzi, Portami tante rose e Bambina innamorata.

prima rosa, se tremante io ti parlo del mio amore, tu mi guardi e mi sorridi maliziosa, ma forse

ma in seguito ci fu un'inversione di tendenza quando la radio cominciò a reclutare cantanti in proprio, facendone i beniamini in una platea immensa. Il teatro di rivista cercò di procurarsi nuove chance, assicurandosi i servizi di quelle voci senza volto, come venivano pittorescamente definiti i divi del microfono dai giornali dell'epoca. La radio, per ovvie ragioni, aveva fatto abbastanza in fretta a diventare l'intrattenimento popolare numero uno. Niccolò Carosio aveva inventato le radiocronache dirette delle partite di calcio e i tifosi avevano potuto seguire la conquista di due titoli mondiali da parte di Meazza e compagni, 1934 e 1938, con l'intermezzo delle Olimpiadi di Berlino del 1936. I programmi delle orchestre Angelini, Barzizza e Semprini riproponevano sempre più spesso, tradotte in italiano, le canzoni dei film di Fred Astaire e Ginger Rogers. È vero che l'intervento della guerra civile spagnola aveva seguito da pochi mesi la guerra d'Etiopia, ma gli italiani sembravano non avere preoccupazioni. Forse mai, come negli anni 30, erano stati così diffusi lo scetticismo e il gusto dell'evasione. Il fatto stesso che i giornali più fortunati fossero quelli umoristici è sintomatico. Questi giornali, anzi, prestarono qualche personaggio e molte battute al teatro leggero. Sono tipiche, in questo senso, una canzone come La gagarella del Biffi Scala e molte scenette del repertorio di Macario. Ma il concentrato degli umori più beffardi e insolenti di quegli anni si ebbe probabilmente con I Quattro Moschettieri, la rivista radiofonica di Angelo Nizza e Riccardo Morbelli, collegata al concorso delle figurine Perugina Puitoni. La mania delle figurine, che arrivarono ad essere quotate in borsa, appartiene alla storia del costume nazionale. La trasmissione ne ebbe un successo destinato a non essere più eguagliato. I Quattro Moschettieri, per la cronaca, erano Arrigo Amerio D'Artagnan, Umberto Mozzato, Porthos, Aldo Masseglia, Athos e Nunzio Filogamo, Aramis, che successivamente sarebbe diventato famoso come presentatore con il suo Miei cari amici, vicini e lontani, buonasera, ovunque voi siate. Dei moschettieri radiofonici ci fu una fortunata versione teatrale intitolata Ho trovato il Saladino, ma il pubblico fece accoglienze ancora più calorose a uno spettacolo di canzoni intitolato Ecco la radio. Lo presentavano Nunzio Filogamo e Fausto Tomei. I cantanti erano quelli della nuova leva radiofonica: Alberto Rabagliati, Michele Montanari, Silvana Fioresi, Dea Garbaccio, le già ricordate Lescano, Lina Termini, Otello Boccaccini, Alfredo Clerici, Norma Bruni ed altri. La guerra era ormai imminente, la Germania nazista si era annessa all'Austria e parte della Cecoslovacchia. In Italia si cominciava a parlare di Biserta come di una pistola puntata contro la Sicilia. Eppure gli italiani correvano dietro ai cantanti della radio per farsi fare una fotografia firmata da conservare. Le vendite dei grammofoni e dei dischi aumentavano e le canzoni andavano uniformandosi sempre più al nuovo modulo che era stato imposto dal consumo radiofonico. Canzoni standard, molto semplici e facili da ricordare, adatte anche ai quattro salti in famiglia e soprattutto svincolate dalla necessità dell'interpretazione mimica. Erano composizioni piuttosto modeste, ma piacevano. Di conseguenza, anche le canzoni del teatro di rivista finirono per basarsi su quel modulo. È vero che non esisteva ancora un'industria della musica leggera, la canzonetta restava un fatto artigianale, ma si conoscevano già le leggi del mercato. C'erano la radio e i suoi divi. Ebbene, da un lato le canzoni delle riviste dovevano essere scritte in maniera da poter essere inserite facilmente nei programmi radiofonici, seguiti giornalmente da milioni di spettatori. Dall'altro bisognava cercare di scritturare qualche cantante della radio per invogliare il pubblico ad andare a teatro per vedere da vicino il divo senza volto. Questo spiega perché, man mano che ci si avvicinava alla svolta degli anni 40, le canzoni della rivista diventavano sempre un prodotto sempre meno tipico. Spesso, anzi, era una composizione già sfruttata dalla radio e dai dischi, ma le eccezioni non mancavano. Vando Osiris, per esempio, ebbe sempre un proprio repertorio da Ti parlerò d'amore a Capocabana, da Sentimental a Chéri Chéri,
eccetera, più che una soubrette vera e propria, è stato più tardi con Lucio Dalbert ed altri, Elena Giusti e Isabel Zizza. La Osiris fu lavandissima della rivista, come la chiamavano gli ammiratori, una prima donna, cioè che aveva saputo creare un mondo tutto suo, di amministrare la propria presenza di scena e di porgerci con poca voce e molto garbo le sue canzoni.

Del resto, impresari e autori trovarono assai presto il correttivo alla scheda tradizionale. Nello spettacolo di rivista, se il numero musicale della soubrette non era adatto a un facile consumo radiofonico o discografico, le canzoni più impegnative venivano affidate a un elemento di secondo piano della compagnia. Cominciò così l'immissione, che dicevamo, di personaggi della radio nei quadri del teatro, specialmente quello leggero, emissione che sarebbe stata praticamente generalizzata dal dopoguerra in poi. Questi cantanti avevano una specie di piccolo show personale, generalmente alla fine del primo tempo della rivista, nel corso del quale ripetevano i pezzi più riusciti del loro repertorio, raccogliendo molti applausi. La cosa dette ombra a qualche capo comico, oltre che alle soubrette, e allora si pensò di tagliar corto, coinvolgendo i cantanti nel meccanismo generale dello spettacolo. Tina De Mola, per esempio, divenne soubrette. Alberto Rabagliati fu tra gli interpreti principali della rivista di Galdieri. È bello qualche volta andare a piedi, nella quale cantava Mattinata fiorentina e altre composizioni diventate celebri. Michele Montanari veniva scritturato, oltre che come cantante, anche come imitatore. Era bravissimo a fare il verso ai colleghi. Durante la guerra tutte le compagnie di teatro leggero diventarono miste, comprendevano cioè elementi provenienti dalla rivista ed elementi provenienti dalla radio. Era un ulteriore sviluppo della formula che era stata sperimentata felicemente con i vari spettacoli. Ad esempio, disse una volta Un biglietto da mille di Galdieri e Passaporto giallo con Macario e Vando Osiris, e che rimase poi sostanzialmente la stessa fino agli anni 50, quando si ritenne che il filo conduttore non bastasse più e si adottarono gli schemi della commedia musicale. Il divo della canzonetta, in altre parole, divenne un ingrediente in più aggiunto alla ricetta della cosiddetta rivista Grande Spettacolo, che era stata escogitata per surrogare in qualche modo lo sforzo delle scene e dei costumi con l'abbondanza di belle ragazze. Tuttavia, non è che mancassero, sia pure a livello di sberleffo o di mormorazione allusiva, gli episodi capaci di impensierire o di allarmare il censore. In questo senso, anzi, alcune canzoni ebbero un ruolo inopinatamente importante. In una rivista di Tutò, L'ultimo Tarzan, Clelia Fiamma lanciò la famosa canzone di Armando Fragna, La signora Illusione,

ma in un'altra scenetta dello stesso spettacolo Totò usava le prime battute del ritornello della canzone Illusione, dolce chimera sei tu, per commentare le spacconate d'un suo interlocutore. Bastò questo perché si diffondesse in Italia l'abitudine di canticchiare Signora Illusione e a bassissima voce, naturalmente. Ogni volta che qualche personaggio del regime fascista parlava di destini imperiali, Macario invece utilizzò Un'ora sola ti vorrei per indicare il suo proposito di pestare di botte un rivale in amore.

E ci fu chi vide in questa macchietta addirittura una larvata minaccia al duce. La stessa cosa, più o meno, accadde con La mia canzone al vento, lanciata dal tenore Giuseppe Lugo nel film omonimo Il ritornello. Vento, vento, portami via con te, divenne Vento, vento, portalo via con te. La conseguenza fu che questa canzone, dal testo innocente, vennero scambiate per strumenti di cospirazione. Molti ritennero prudente, a scanso di guai, limitarne l'uso il più possibile.

0: politica a parte, però, il teatro leggero stava iniziando un'altra epoca. La rivista non era più un mezzo per far conoscere nuove canzoni. Fra non molto, la canzone sarebbe diventata uno spettacolo autosufficiente.
1: Avete ascoltato La storia della canzone italiana. Il programma va in onda tutti i lunedì alle ore 9 ed in replica il giovedì alla stessa ora.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: l'onda del rock. La playlist con le ultime novità condotta da Alberto Prisco.
1: Un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave, che è un programma che parla di musica rock ma che dà ampio spazio alle atmosfere acustiche di questo genere musicale, ma è principalmente un programma di novità discografiche. Ne avremo molte anche in questo nuovo episodio. Io, già che ci siamo, volevo un po' anticiparvi alcuni dei personaggi e degli artisti che ascolteremo durante questa lunga trasmissione. Per esempio il nuovo album di Joe Jackson, Mumford & Sons, il ritorno con un album di cover dei Damned, i Bleachers, Morrissey, David Byrne con il nuovo singolo un po' alla Calexico, Iron and Wine, gli Editors con un nuovo singolo, ma all'inizio è con una band che ha fatto la storia della musica rock, si chiamano Rolling Stones.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non sembravano quasi neanche loro i Rolling Stones, a parte quando inizia la chitarra di Keith Richards, e lì veramente si capisce che sono tornati alla grande con questo pezzo che si chiama In the Stars, che è il secondo singolo che anticipa il nuovo album, che avrà personaggi molto importanti. Si parla di Paul McCartney, si parla anche di Robert Smith dei Cure, e sono proprio curioso di vedere questa collaborazione. Intanto sono partiti Blue Heron con My Way.

Uno dei Blue Irons, ovvero Andy Jossi Switzer e Gretchen DeWald, che è una bravissima cantante e musicista californiana, una collaborazione a distanza, resta un po' un miracolo di intesa artistica. Continuiamo con gli Editors, che è la band di Tom Smith, che ha fatto lo scorso anno un album da solista molto bello e completamente diverso dal sound della band, un album che ha portato dal vivo anche qui in Italia, ma lui dopo 4 anni è tornato in pista con il suo gruppo. Il pezzo si intitola Call It In, Editors.

Colitin dagli Editors, secondo me sono tornati un po' alle origini, forse anche grazie all'album acustico di Tom Smith. I lavori precedenti secondo me erano un po' sovrarrangiati, un po' tipo Muse, con tantissimi sintetizzatori in grande evidenza. Questa sembra più una traccia dark wave, un pezzo molto molto bello che fa ben sperare per il nuovo lavoro di questa band nata a Birmingham nel 2002 e ovviamente guidata dal grande Tom Smith. È il momento ora di TYO, cantautore parigino che stiamo seguendo già da qualche settimana. Il pezzo si intitola Peace

Un bel soul con un bel groove che mette sicuramente in risalto la voce calda e intensa di questo artista parigino T.Y.O. È il suo nome d'arte Thibault Jean, è il suo vero nome e cognome. Artista nato a Parigi nel 1989 e, come vi ho già detto altre volte, viene soprannominato The Young Gold per il suo timbro senza tempo. Sommio invece è una band che arriva dall'Aia, una band olandese che ci presenta Morning.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ed era Morning, un pezzo dei Somio Band che arriva dall'Aia, guidata da Camille Meresson, una band pop rock molto molto interessante che stiamo seguendo da un po' di tempo, ma intanto dalla Nuova Zelanda sono arrivati gli Yumizuma.

Every False Embrace è un pezzo degli Yuma Zuma, tratto dal loro ultimo album, formazione nata nel 2013 in Nuova Zelanda e guidata sempre dalla frontwoman Christy Simpson. Molto belle queste voci ariose, queste melodie cristalline, e loro confermano un po' questa grande capacità di creare dei paesaggi sonori molto suggestivi, di grande e forte impatto emotivo. In questo 2026 c'è un altro grande ritorno, che è quello di Joe Jackson. Il suo ultimo lavoro si intitola Open Fury. Il cantautore inglese, classe 1954, autore di oltre 20 album in carriera, ci presenta Fabulous People. Joe Jackson.

0: Shockwave.
1: L'onda del rock.
2: No!
1: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
1: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
4: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
5: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: È un brano che si sente molto in radio in questo periodo. Lui si chiama Aaron come nome d'arte, il suo vero nome completo è Aaron Stornaiuolo, di chiare origini italiane, però lui è americano, e collabora con la storica etichetta jazz, ovvero sia la Verve. Il pezzo si intitola Wonderful Thing, ma noi ora andiamo a Chicago, rimanendo negli States, dove troviamo una formazione che è nata nel 2010, guidata dalla frontwoman Julia Steiner. Il pezzo si intitola Now You Ten, loro sono i Red Boys.

Red Boys con Now You Ten, pezzo tratto dal loro ultimo album Singing to an Empty Chair. Per una band che è nata nel 2010, la frontwoman Julia Steiner, anche colei che scrive le canzoni, abbastanza giovane, classe 1992, un pezzo molto molto gradevole. Continuiamo con i Mumford & Sons, band londinese nata nel 2007, guidata sempre da Marcus Mumford. Lui è nato in California ma è di nazionalità inglese, infatti appunto la band ha come base Londra e l'Inghilterra. Il pezzo si intitola Stay, Mumford & Sons.

0: Rock Wave.
1: I bravissimi Mumford & Sons con Stay, che potremo ammirare dal vivo il 7 luglio a Roma alle Capannelle. Ma attenzione, perché arrivano i Damned con un pezzo storico di Iggy Pop e della sua band di quel periodo, gli Stooges. Si intitola Gimme Danger.
2: In

I Damned hanno rieletto un po' la loro maniera, un pezzo storico di Iggy Pop e gli Stooges, Gimme Danger, era incluso nell'album del 1973 che si intitolava Rough Power, un grande successo del periodo. Lo rilegano un po' con queste atmosfere gotiche e taglienti che rendono sicuramente omaggio all'originale senza però snaturarlo. Formazione nata nel 1976 a Londra, guidata sempre dal bravissimo Dead Venian, classe 1956, un album di cover che stiamo seguendo già da qualche settimana con tanti artisti ripresi dai Damned. Sempre da Londra, Nick Salaman guida dal 1986 una band che si chiama Bevis Frond, hanno pubblicato in questi giorni un nuovo album che contiene anche questo pezzo dal titolo MS of Stress.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: E siamo molto rockeggianti quest'oggi qui a Rock Wave. Questi erano i Bevis Frond con un estratto da Horrorful Heights, l'ultimo album che contiene ben 20 tracce, per una band che dal 1986 ad oggi ha pubblicato ben 31 album in carriera, sempre con tanti brani contenuti in ognuno. Un artista veramente molto molto prolifico, Nick Solomon. Jack Antonoff invece guida dal 2015 una band che si chiama Bleachers, per una band che in quel momento era all'apice della carriera, che si chiamava Fun. I'm Not Joking è un pezzo contenuto nel quinto album, che si intitola Everyone for 10 Minutes. Bleachers.

I'm Not Jockey è un pezzo dei Bleachers, band di Jack Antonoff. Hanno pubblicato ad oggi vari album in carriera. Lui è noto anche per il lavoro come produttore e autore per artisti internazionali. Tra l'altro arriva dal New Jersey ed è un grandissimo amico del boss, un grande amico di Bruce Springsteen, con cui in carriera ha anche duettato, ma anche in vari concerti dal vivo. Però ora è il momento dei Milk Carton Kids, un duo acustico che arriva da Eagle Rock, da Los Angeles, con Young Love.

E siamo tornati all'atmosfera acustica con Milk Carton Kids, Young Love, dal loro ultimo album. Questo duo americano formato da Joey Ryan, classe 1982, e Kenneth Pattengale, classe 1983, lui arriva da Idaho. Young Love era la canzone che ci hanno fatto ascoltare, una bellissima ballata che esplora la tenerezza dei primi sentimenti con delle chitarre molto delicate e le loro voci che si intrecciano in un equilibrio perfetto o quasi. Grandi atmosfere create dai Milk Carton Kids. Rockwave ora continua con Morrissey e un estratto dal suo ultimo album che si chiama Make Up Is a Lie.

E queste atmosfere messicane, un po' alla Calexico, erano del grande David Byrne con Natalia Lafourcade, che è una bravissima cantante messicana, e il Mexican Institute of Sound. Una canzone che si chiama Qual es la razón, una traccia che unisce culture e generi musicali diversi, con il grande David Byrne, ex Talking Heads, naturalmente, la mente dei Talking Heads, e la sua grande voglia di sperimentare. Per quanto riguarda il Mexican Institute of Sound, sono molto famosi perché hanno collaborato tra gli altri con Beck e Norah Jones. Continuiamo con la musica qui a Rock Wave, una cover di un pezzo dei Bright Eyes, si intitola Easy Lucky Free. Loro arrivano da Milano e Varese, si chiamano Soviet Malpensa.

Progetto molto interessante questo, curato da Carlo Pinchetti, che riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana per questo progetto, che è un vero e proprio tributo al grande Conor Oberst e la sua band Bright Eyes. L'etichetta quella della Vadafaz Records, in questo caso era il pezzo Easy Lucky 3, reinterpretato e rieletto dai Soviet Malpensa, una band che ha fatto una rilettura personale che comunque rispetta l'intensità dell'originale di Conor Oberst. Arriva ora una formazione di Melbourne, è un duo shoegaze nato nel 2024, al loro debutto sulla lunga distanza. Si chiamano Rocket Rules e il pezzo si intitola City Sleeps.

City Sleeps è un pezzo di Rocket Rules, una traccia che mostra la capacità di questo duo di Melbourne di creare atmosfere sognanti e molto cinematiche. Duo di Melbourne che, come dicevo prima, è praticamente al debutto discografico, avevano fatto vari singoli ma ora finalmente sono giunti ad un lavoro sulla lunga distanza. Nel frattempo è partito un cantautore americano che si chiama Sean Solomon.

0: Rock Wave.
1: Alain Solomon, questo cantautore americano, classe 1986, ha pubblicato diversi album in carriera e ha collaborato con vari progetti indie e anche animazioni musicali. Altro cantautore, Sunbeam, ovvero Iron and Wine.

Queste erano le atmosfere delicate di Sunbeam, ovvero Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Grace Notes dall'ultimo album che è uscito per la Sub Pop e che si ricollega al lavoro del 2024, che però presentava degli arrangiamenti più orchestrali, mentre qui invece c'è un ritorno a toni più intimi e più acustici per questo cantautore classe 1974 nato a Columbia. In sottofondo è già partito un pezzo di The Way Pictures, che è una formazione che esiste dal 1998, sono inglesi e sono guidati dal cantautore e chitarrista David Tattersall. Il pezzo si intitola Fade the Wave Pictures T-shirt, ovvero una maglietta sbiadita dei Wave Pictures, la band che ascoltiamo.

0: Il meglio della musica rock.
1: Faded Wave Pictures T-shirt, la maglietta sbiadita dei Wave Pictures, la band che abbiamo ascoltato in chiusura di questa puntata. Come sempre c'è ancora una canzone che ascolteremo dopo i miei saluti finali, il pezzo di una band scozzese che si chiama Pictish Trail. Dall'album Life Slime ci fanno ascoltare un pezzo dal titolo Hold It, band formata da Johnny Lynch, un pezzo di electropop ma anche di cantautorato molto molto bello da ascoltare insieme. E con questo Rock Wave si conclude, io vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto puntuali con la prossima puntata di questa trasmissione. Ci risentiamo molto molto presto, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

so che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25.

0: Beata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
2: La storia a dir poco unica della 500 è contraddistinta anche dalle interpretazioni sportive da corsa firmate da Abarth Giannini e non solo. Il brand dello Scorpione nasce dalla fantasia e dal coraggio di Carl Abarth, che con le sue auto speciali ha segnato in modo indelebile la storia dell'automobilismo nel mondo. Abarth e Guido Scagliarini fondano nel 1949 la Abarth C, che oltre all'attività corse comincia a produrre kit di elaborazione per le auto di serie che aumentano potenza, velocità massima e accelerazione. Nel 1950, al Salone di Torino, presenta la marmitta Abarth, il suo primo sistema di scarico che ha creato il mito. Ancora oggi rimane probabilmente l'accessorio più conosciuto dei famosi kit che hanno reso celebre lo Scorpione nel mondo, con quell'inconfondibile rumore sordo e pieno. Abarth si innamora della leggendaria 500 ed è convinto che con alcune elaborazioni potrebbe diventare molto performante. Nel 58 nasce la sua Fiat 500 Abarth e fa subito parlare di sé, stabilendo 6 record internazionali sul circuito di Monza.
0: Il kit di Abarth migliora ed esalta le prestazioni della 500 e tanti giovani aspiranti piloti si fanno le ossa sui circuiti nazionali ed internazionali. Ascoltiamo ora un successo internazionale del 1958. Questo è Paul Anka con la sua Diana.

0: Più di una persona coltiva il sogno di farsi un cinquino, magari restaurandolo poco alla volta, ma bisogna essere molto attenti quando si cerca una 500 da risistemare. Sentiamo qualche dritta fondamentale.
1: Acquistare una Fiat 500 può davvero essere piuttosto costoso, ma che cosa

0: dobbiamo guardare nel momento in cui decidiamo di acquistare una Fiat 500? In molti pensano, quando si approcciano all'acquisto di una Fiat 500, in molti pensano che sia importante molto l'estetica dell'auto, quindi che l'auto sia bella, che l'auto sia lucida, che la tappezzeria sia nuova e non sia rovinata, ma non guardano le cose fondamentali. Controllo numero 5. Pianali. In molti casi i pianali sono davvero difficili da poter guardare, perché ovviamente i pianali sono rivestiti, a seconda del modello, dai tappeti in gomma o dalla moquette. Quindi, se avete la possibilità di sollevare in parte, diciamo, questa tipologia di rivestimento, sicuramente è molto meglio per poter scoprire eventualmente problematiche interne ai fondi. Fate molta attenzione. Una volta che guardate i pianali della vostra auto, vi consiglio anche di abbassare la spalliera del sedile posteriore, perché spesso capitava che dal lunotto posteriore ci fossero delle infiltrazioni di acqua che scendevano sulla cappelliera. Quindi l'acqua cadeva sulla cappelliera, scivolava lungo tutta la spalliera del sedile posteriore e si andava a depositare sulla seduta, sotto la seduta però, quindi sui lamierati. Quindi ragazzi, dovete stare attenti anche a questi piccoli dettagli, perché magari al di sotto del sedile nessuno va mai a guardare, nessuno va mai a controllare. Nel momento in cui smontate il sedile, magari trovate un disastro incredibile, perché la ruggine nel tempo si è mangiata praticamente tutte le lamiere e voi non ve ne accorgete perché avete i sedili da sopra e quindi non vedete nulla. State attenti soprattutto ai punti cruciali che proprio non si vedono a occhio nudo.
1: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima e speriamo che siate in tanti e, perché no, magari proprio a bordo di una fiammante 500 restaurata. Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il mito della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

CRC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure nella nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

CRC, benvenuti a una nuova pillola di Cinéma Prêt-à-porter. Le luci in sala si spengono, motore, ciak e azione. Gioventù, bentornati a questa nuova puntata di Cinéma Prêt-à-porter. Oggi sarà una puntata un po' complicata, speriamo di arrivare a capo di tutto. Oggi mi piacerebbe parlare di un film dal titolo Nouvelle Vague, film del 2025, quindi molto fresco, che speriamo in questo 2026, di cui la parte conclusiva della stagione 2025-2026 sta arrivando alla sua naturale conclusione, perché insomma siamo fra maggio e giugno. Speriamo che questo film lo prendano in qualche arena estiva all'aperto affinché voi possiate andarlo a vedere. Film, come detto, diretto da Richard Linklater, dedicato alla costruzione, alla realizzazione di un film, appunto Fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard, A but de souffle, che è da sempre, più o meno da tutti, considerato uno dei film manifesto, appunto, della Nouvelle Vague, che era un'ondata critica e cinematografica e cinefila e di regia e di attori. Insomma, è stato un grande movimento cinematografico francese, forse il più grande, il più importante degli ultimi anni, insomma subito dopo il neorealismo italiano, anzi a cavallo, quasi contemporaneo del neorealismo italiano. Insomma, fatto sta che Linklater, regista a me molto caro, gira questo film, dedica questo film a Jean-Luc Godard e al suo A but de souffle. Bene, andiamo in questa puntata con le musiche dei Rolling Stones e poi dopo torniamo a parlare di Nouvelle Vague.

Eccoci qua. Allora, il film ambientato a Parigi nel 1959 racconta la storia del 29enne critico cinematografico Jean-Luc Godard, che insomma si sente un po' chiamato in causa perché molti dei suoi colleghi, fra cui Chabrol, Rivette, Romer, nonché il leggendario e mitico François Truffaut, che aveva girato il suo primo film d'esordio, insomma, i 400 colpi, le 400 coups, lui, insomma, Jean-Luc Godard dice, insomma, tutti hanno girato un film, io no, e si sente in colpa e dice, devo assolutamente mettermi a girare un film. Trova una sceneggiatura di Truffaut che in qualche maniera non gli dispiaceva e comincia a girare così come si era ripromesso di fare, cioè un po' alla cieca. Lui non è un regista cinematografico, ha fatto qualche cortometraggio prima, ma insomma tutto sommato non ha mai lavorato su un set seriamente, quindi coinvolge tutta una serie di persone, fra cui Jean Seberg, che è l'attrice protagonista del film, Jean-Paul Belmondo, che aveva girato con lui un cortometraggio, poi era andato nella Legione Straniera e al ritorno viene coinvolto in questa incredibile e colossale avventura cinematografica. E poi ci sono i vari personaggi, cioè i nomi coinvolti in questo film di Richard Linklater sono la crema del cinema francese degli anni 60, cioè oltre a Godard ci sono Truffaut, c'è Claude Chabrol, Suzanne Schiffman, Georges de Beauregard, che è il produttore del film, Raoul Coutard, Jacques Rivette, Eric Rohmer, Juliette Gréco, Jean-Pierre Melville, che fa la parte appunto del personaggio che viene intervistato dalla protagonista del film, Zoe Deutsch, durante insomma una conferenza stampa. C'è Roberto Rossellini, Robert Bresson, Jean Cocteau, François Arnoul, insomma è una lista della spesa di personaggi incredibili della Nouvelle Vague francese che appunto fanno da contorno alla costruzione di questo film, appunto A Bout de Souffle, fino all'ultimo respiro, esordio da regista di Jean-Luc Godard, uscito nel 1960, e noi vediamo nel film di Linklater, quindi vediamo in Nouvelle Vague appunto come questo film è stato realizzato senza una sceneggiatura precisa, con Godard che si presentava sul set una volta sì e due volte no, giornate trascorse a giocherellare al bar, insomma questo strano tentativo di girare un film senza volerlo girare. In realtà sembra quasi un annoiato e svogliato regista indipendente che non sa che cosa fare e che invece poi porta a casa un risultato di straordinaria importanza storica. Bene, con questo andiamo alla terza parte e ci ascoltiamo ancora un brano dei Rolling Stones.

0: Molto bene, oggi stiamo parlando di Nouvelle Vague, film del 2025 girato da Richard Linklater. Allora, anzitutto quello che colpisce in questo film è la scelta di girare in formato 4 terzi, quindi proprio quadrato, sembra un quadratone, un rapporto di 1 a 37 a 1, che è il classico rapporto dei film di quel periodo. Non c'erano, non veniva usato il CinemaScope, quindi il, passatemi la volgarizzazione, il 16 nonni. Qui siamo quasi 1 a 1, è veramente un rapporto molto stretto, quasi quadrato, ed è totalmente in bianco e nero, totalmente in bianco e nero. Quindi è un film che può spiazzare, dura 1 ora e 3 quarti e così, bianco e nero clamoroso, fenomenale. Fra l'altro un bianco e nero stupendo, stupendo, fotografato da un bravissimo David Chambille. È veramente straordinario il bianco e nero di questo film, perché non è un bianco e nero pulito, di quelli in cui le immagini sono molto scandite, è un bianco e nero quasi sporco, proprio come se a girarlo fosse stato negli anni 60 il appunto il maestro della fotografia di Abu Dessouf. Il regista è Richard Linklater, che è un personaggio che nel tempo ha osato parecchio, insomma, ne abbiamo già parlato a lungo in un'altra serie di puntate di Cinéma Prêt-à-Porter. Ricordiamo alcuni dei suoi lavori più importanti, più noti, insomma, La vita è un sogno, Prima dell'alba, che è uno dei suoi capolavori assoluti, con Ethan Hawke e Julie Delpy, scritto fra l'altro oltre che da lui, quindi oltre che da Richard Linklater, anche da Kim Krizan, ma soprattutto da Ethan Hawke e Julie Delpy, che hanno riscritto spessissimo e molto volentieri diverse battute, diverse scene del film. Poi ha girato Suburbia, Waking Life, School of Rock, Prima del tramonto, e poi a Scanner Darkly, Un oscuro scrutare, insomma, Me and Orson Welles, Before Midnight, Tutti vogliono qualcosa, Apollo 10 e mezzo, Hitman, Blue Moon e Nouvelle Vague. Insomma, è un regista fenomenale, ha ottenuto candidature agli Oscar, ha vinto per Boyhood il Golden Globe come miglior regia. Ricordiamo che Boyhood è un film che segue letteralmente la vita di un ragazzino per 12 anni, quindi la produzione del film è durata 12 anni, dal 2002 al 2014, raccontato appunto la storia, la nascita e la crescita di questo ragazzino. Un film incredibile, un film straordinario. È un regista, lui, veramente, che è provocatorio ma anche molto sperimentale nei suoi lavori, tant'è che per esempio ha girato Waking Life e A Scanner Darkly col rotoscopio, quindi è un film d'animazione ma dipinto sostanzialmente sulle immagini degli attori che recitano davanti a uno schermo bianco. E qui in questo Nouvelle Vague lui torna alle origini del cinema francese, insomma alle origini, diciamo alle seconde, terze origini del cinema francese, perché sappiamo tutti benissimo, è inutile starlo qui a sottolineare, che il cinema ha due padri, e due dei due padri sono appunto i fratelli Lumière, quindi sono assolutamente francesissimi, mentre l'altro padre è americano e si chiamava Edison. Qui in ogni caso siamo in Francia, siamo a Parigi, siamo nel 1959 e siamo con un grandissimo Jean-Luc Godard messo sullo schermo da Guillaume Marbeck, ma sono tantissimi gli attori interessanti in questo film, perché lavorano molto di mimesi, per cui si vede proprio questa noia quasi da flaneur di Jean-Luc Godard, che si aggira per la città, si aggira per i bar, chiacchiera, fuma e poi dopo porta a casa, insomma, uno dei film più importanti della storia del cinema mondiale, non solo francese. Viene a Abu Dessouf, viene proprio sottolineato come uno dei film più importanti della storia del cinema. A questo film, insomma, Nouvelle Vague ha vinto diversi premi, ha vinto il diversi César, che sono in sostanza i premi più importanti del cinema francese. Ha vinto la miglior regia, la miglior fotografia, perché come dicevo è veramente una fotografia straordinaria, miglior montaggio, anche qui il montaggio è quasi mimetico rispetto al montaggio di Abu de Souffle, che era un montaggio molto moderno, fatto di strappi, di scatti. Le immagini venivano montate solo nelle parti interessanti, quindi non c'erano fasi intermedie. Un film veramente con un montaggio ipermoderno. Ha vinto migliori costumi, ha vinto il premio Lumière come miglior regia e come miglior promessa maschile, nonché è stato in concorso per la Palma d'Oro e ha avuto la candidatura come miglior film commedia per il Golden Globe. Insomma, un film che mi sento proprio di consigliarvi di cuore, se vi capita di trovarlo in qualche programmazione, nei cartelloni di un'arena estiva, fatelo vostro, dura un'ora e tre quarti, ma è un film che è proprio che è piacevolissimo, scorre con un filo di gas, come si dice dalle mie parti, e riconcilia col cinema, riconcilia con il cinema fatto bene, con i film indipendenti, i film d'essè. È un film molto divertente, e anche se poi insomma Abu de Souffle fu un film molto popolare, molto commerciale, che piacque molto, e quindi in qualche maniera insomma restituisce ragione di quello che è. Insomma, è bene ricordare, insomma, all'inizio ci fu chi disse di Abu de Souffle la rivolta di Fino all'ultimo respiro è poco più di uno sberleffo, un atto di opaca e rinunciataria derisione. Prima o poi anche Godard verrà archiviato come un capitolo chiuso in attesa di nuove scoperte. In realtà di questo film noi continuiamo a parlare, a scrivere e soprattutto a raccontare, perché è un film fondamentale nella storia del cinema mondiale, e questo di Linklater, cioè Nouvelle Vague, gli restituisce la giusta dimensione. Con questo io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Cinema Prêt-à-porter, sigla. Il vostro dottor Cinema vi saluta e vi ringrazia per aver seguito questa puntata di Cinema Prêt-à-porter. Le luci in sala si riaccendono, la maschera vi invita all'uscita, ma tenete in caldo i popcorn, una nuova pillola di cinema è in arrivo.
1: Luce Verde Italia.
2: Buongiorno, sulla 9 Milano Chiasso code di 3 km tra Como Centro e Chiasso verso il confine e proseguendo code in via di smaltimento tra Saronne e Origio verso la 8 Milano Varese, su quest'ultima si sta in fila a tratti tra Orgiate e Olone a tratti fino ad Arese in direzione Milano. Code anche sulla 4 Milano Brescia tra Dalmine e Trezzo sull'Adda verso Milano, sulla 1 Milano Bologna file di 4 km per un incidente tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. File di 4 km anche sulla 22 del Brennero tra Carpi e l'Autosole in questa direzione, incolonnamenti di 1 km sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Ferrara Sud in questa direzione di percorrenza. Sulla 1 Roma-Napoli code di 13 km per un incidente avvenuto al chilometro 617 tra Ceprano e Anagni verso Roma. Il traffico al momento defluisce su una sola corsia di marcia. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica dove ci sono code per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest in questa direzione, altre code tra Pescara Nord e Atripineto e code di 2 km per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona. Oggi 18 maggio è sciopero generale a rischio trasporto pubblico locale, scuola, servizi della pubblica amministrazione per 24 ore. Per quanto riguarda i treni, in realtà l'agitazione è iniziata alle 21 di domenica e coinvolge per 24 ore il personale di Trenitalia e quello di Italo. Sono previste le fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Dove c'è buona musica, di certo ci siamo noi, quelli di Spazi. Ben ritrovati amici, Max Mollica e Dino Super DJ Mano, la regia è sempre del nostro Charlie Ballabio e tutto lo staff tecnico che fa cornice a questo programma che, grazie a voi, grazie ai tanti artisti, alle tante etichette discografiche e alle tante edizioni musicali, sta riscuotendo un ottimo successo in tutta Italia. Ringraziamo la produzione Magilla Spettacoli Production e passiamo all'ospite di oggi. Un personaggio, carissimi, incredibile. Lui vive e vegeta nella musica 24 ore su 24. Eccolo qui, ve lo presento. Al telefono con noi c'è

0: della mia vita. Ho cominciato a studiare canto, dicevo, fin da piccolo, ho fatto vari tipi di canto, quindi lirico, polifonico, moderno. Poi alla fine mi sono, diciamo, specializzato nel canto moderno, che poi è quello che mi piace di più e che poi, insomma, è quello con il quale lavoro, diciamo, produco le mie canzoni.
1: Molto bene, Joe. Adesso veniamo ad una domanda specifica. Vuoi raccontarci quali erano i tuoi progetti?
0: E allora, per quanto riguarda i miei progetti, allora, diciamo che intanto ho pubblicato molto prima della pandemia un album che si chiama Passaporto per l'Inferno e poi diversi EP, alcuni singoli che si trovano tutti nelle piattaforme digitali. Quest'anno avrei dovuto far avviare un progetto di live, quindi un progetto di musica live, un tour chiamiamolo, che doveva andare un po' in tutta Italia, molto particolare, dove le canzoni che vengono fatte sono reggaeton cubano come stile, ma sono canzoni cover della musica italiana e internazionale dagli anni 70 agli anni 90 più o meno. Purtroppo questo è stato annullato. Poi un altro progetto in cantiere è quello di un EP di 5 brani, anche questi in spagnolo, reggaeton cubano come stile, ma purtroppo anche questo verrà slittato, per cui diciamo che sia il tour che il CD verranno slittati non appena, insomma, sarà possibile.
2: Allora Gio, adesso invece andiamo a parlare del tuo ultimo lavoro intitolato Sottratto, un lavoro molto particolare di cui praticamente ci tieni tantissimo. Ci spieghi un attimino com'è nato?

avuto, devo dire, un discreto successo. È un singolo scritto insieme, in collaborazione con l'autore Marco Trogi e arrangiato dal maestro Piero Pellicanò, che parla, diciamo, di dei bruttissimi eventi di Bibbiano, quindi tutto quello che è successo a Bibbiano, gli orrori che ci sono stati, quello che

tantissimo a questo singolo, perché per me è stata una notizia che ho tanto seguito e che mi ha molto colpito, e che spero, insomma, che non venga dimenticata, che, diciamo, possa tornare nelle nostre menti.

0: polvere sotto il tappeto per quanto riguarda appunto questo incresciosissimo evento. Sottratto e distribuito dall'etichetta, dalla mia etichetta, quindi l'etichetta che al momento mi produce, che è Torridi Music, che è un'etichetta dedicata agli artisti emergenti, agli artisti indipendenti, che fa veramente un grandissimo lavoro anche a livello di promozione. E come ti stavo dicendo appunto, è per me molto importante anche essere distribuito da questa etichetta, proprio perché mi sta dando tanto, tanto, tanto lavoro e moltissime soddisfazioni.
1: Benissimo, purtroppo il tempo a nostra disposizione sta per scadere, ma torneremo prestissimo qui in Spazi, il programma che mette in risalto tutta la musica emergente, insieme a Max Mollica e Dino Gemmano per Magilla Production. E adesso, come facciamo ogni volta, il microfono va all'artista per i saluti finali e la presentazione del brano.

trovate anche su tutte le piazze digitali, e nuovamente saluto anche tutta la Sorridi Music e vi invito anche insomma a dare un'occhiata proprio al sito di Sorridi Music. Un salutone e ciao da Gio Ponti.

Vennero a prendermi alla scuola una mattina di dicembre. Si presero i quaderni e tutti quanti i miei disegni. Mi dissero che a casa non potevo ritornare, perché c'erano degli occhi che volevano farmi male. Mi dissero: non piangere, è per te che lo facciamo. Avrai una nuova casa e anche dei nuovi genitori. Io non volevo andare, vi cercavo, vi chiamavo, ma voi non c'eravate e non vi ho visti più.

mi hanno cresciuto bene, non mi han fatto mancare niente, affetto, attenzioni, regali di Natale, hanno riempito la mia vita con il loro amore, ma quel vuoto che ho dentro non l'hanno mai colmato.

promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista potresti essere tu.

0: via Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: a Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 15.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sono uscito perché quel giorno morivo, non volevo far male a nessuno. Sono le parole che Salim El-Khoudry avrebbe detto in un colloquio in carcere con il suo legale, riferendosi a quanto successo sabato 16 maggio, quando l'uomo ha investito e ferito 7 persone in centro a Modena. Il racconto sarebbe parso vago e annebbiato, con ricordi che spesso dovevano essere stimolati dallo stesso avvocato. E quando è stato informato delle condizioni dei feriti, tra cui la donna che ha perso le gambe, avrebbe risposto: che cosa tremenda.
2: Ancora cronaca, una donna anziana ha perso la vita nell'incendio di un appartamento a Trieste. Le fiamme sono divampate in una palazzina in Viale d'Annunzio, costringendo molte famiglie all'evacuazione d'emergenza. La vittima, stando alle prime informazioni, è una signora di 77 anni che non è riuscita a scappare. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, presenti anche operatori del 118, le forze di polizia.
3: Sono stati individuati i corpi dei 4 subitaliani morti giovedì scorso durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive. Lo ha confermato la Farnesina. Secondo quanto riferito dalle autorità maldiviane, le salme di tutti e 4 i subitaliani dispersi sono state localizzate nel terzo segmento della grotta presso il sito Cave Dive dell'atollo Vaavu, a seguito dell'immersione condotta dai soccorritori.
2: In risposta alla crisi energetica, la Commissione europea è focalizzata sull'utilizzo delle risorse già disponibili. Così il portavoce della Commissione europea per l'economia, in un briefing con la stampa, rispondendo alla lettera inviata ieri dalla Presidente del Consiglio Meloni alla Presidente della Commissione europea von der Leyen, e aggiunge: l'Unione europea continua a seguire da vicino gli sviluppi ed è pronta ad agire di conseguenza, anche avvalendosi delle flessibilità esistenti.
3: Papa Leone

0: XIV si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera enciclica porta la firma del Papa in data del 15 maggio. Nel 135 anniversario della promulgazione della lettera enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII.
1: Il tennis, al termine del Masters 1000 di Roma, è stato aggiornato il ranking ATP. Jannik Sinner, vincendo il torneo capitolino, guadagna 1350 punti netti nei confronti dello spagnolo Alcaraz, assente per infortunio. Scivola invece fuori dalla top 10 Lorenzo Musetti, mentre alle sue spalle si conferma Flavio Cobolli. Guadagna 4 posizioni Luciano Darderi, che sale al 16° posto.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, sulla 9 Milano-Chiasso code di 3 km tra Como Centro e Chiasso verso il confine e proseguendo code in via di smaltimento tra Saronno e Origio verso la 8 Milano-Varese, su quest'ultima si sta in fila a tratti tra Urgiate e Olona, a tratti fino ad Arese, in direzione Milano. Code anche sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Trezzo sull'Adda verso Milano, sulla 1 Milano-Bologna, file di 4 km per un incidente tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. File di 4 km anche sulla 22 del Brennero tra Carpi e l'Autosole in questa direzione, in colonnamenti di 1 km. Sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Ferrara Sud in questa direzione di percorrenza. Sulla 1 Roma-Napoli code di 13 km per un incidente avvenuto al chilometro 617 tra Ceprano e Anagni verso Roma. Il traffico al momento defluisce su una sola corsia di marcia. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica dove ci sono code per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest in questa direzione. Altre code tra Pescara Nord e Atripineto e code di 2 km per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona. Oggi 18 maggio è sciopero generale a rischio trasporto pubblico locale, scuola, servizi della pubblica amministrazione per 24 ore. Per quanto riguarda i treni, in realtà l'agitazione è iniziata alle 21 di domenica e coinvolge per 24 ore il personale di Trenitalia e quello di Italo. Sono previste le fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben trovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta, un incontro di 60 minuti come sempre sul suono di qualità alla radio. Cominciamo con un cantante e musicista inglese, lui è Jamie Liddle con Little Bit of Feel Good.

suoni sul pentagramma jazz in radio con il soul funk di un artista indipendente inglese. Lui è Jamie Little. Questa era Little Bit of Feel Good, tratto da un disco del 2008 come Jim, che tra l'altro ha raggiunto anche ottime posizioni nella classifica inglese degli artisti indipendenti. Il jazz adesso fra gli anni 50 e 60, con un trio all'epoca molto conosciuto e famoso, Lambert, Hendrix and Ross, con uno standard del jazz scritto da Bobby Timmons, pianista e compositore americano. Il brano è Mornin'.

Fra gli anni 50 e 60 ha furoreggiato un trio jazz composto da Dave Lambert, John Hendricks e Annie Ross. Questa era una loro versione di Morning, un classico standard jazz scritto da Bobby Timmons, che abbiamo ascoltato su Jazz Train con molto piacere. Prossimo ascolto con un artista svedese, lui è Emil Ernebro, quasi quarantenne, ottimo chitarrista, e affronta un classico dei Beatles alla grande, direi, come Penny Lane, Emil Ernebro e la sua chitarra acustica.

In radio abbiamo ascoltato l'incontro di due artisti provenienti da due mondi diversi. Il primo, Vardan Ovsepian, pianista armeno cresciuto e maturato artisticamente negli Stati Uniti, con la cantante brasiliana di San Paolo Tatiana Parra e questa splendida Joist per piano e voce. E adesso in radio la Grecia con una cantante piuttosto nota che riprende la tradizione folk greca, spesso incrociata con il rebetico. Si chiama Eleni Vitali con Tipota den Khanete. Nulla è perso. Eleni Vitali.

Il suono particolarissimo di Eleni Vitali, una interprete greca che tra l'altro è molto amata nel suo paese, propone la musica attraverso le tradizioni folk elleniche mischiandole con le atmosfere e i suoni dell'Europa dell'Est, in parte anche la stessa Eleni Vitali di origini gypsy. Questa era Tipota den Hanete per Eleni Vitali. Dalla Grecia all'America Latina e al son cubano con una formazione straordinaria, una grande orchestra. Loro sono Spanish Harlem Orchestra con la salsa dura.

0: la salsa dura con la Spanish Harlem Orchestra, una formazione fondata nel 2002, nell'ottobre del 2002, da Aaron Levinson, produttore e musicista nonché compositore, e da Oscar Hernandez, musicista e pianista di origine portoricana. Questa era una scoppiettante, la salsa dura, per un'orchestra da tenere in grande considerazione. Se avete occasione di vederla anche su internet, è da non perdere. Spanish Harlem Orchestra su Jazz Train.
1: La salsa brava llegó.
2: Hey, come on, man.
3: Stai ascoltando Jazz Train.

La musica di Pino Daniele con questa famosissima Resta con me, ripresa da due artisti di Benevento, il cantante peraltro ottimo e sensibilissimo Jacopo Cerulo, con il fratello Gioele alla chitarra, che hanno ripreso un classico brano di Pino Daniele come questa Resta con me. Dopo Jacopo e Gioele Cerulo torniamo al ritmo soul funk con Letius e questa loro Keep On.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation. LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
3: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

vedi adesso che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: MRC Media Radio Castellana. RDE Radio Diffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927.
3: This is a Lethal Media production.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana e potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
5: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati, circolazione scorrevole al momento lungo la rete autostradale dell'Emilia-Romagna. Proseguono i lavori sulla 15 della Cisa presso il viadotto Gravagna con un restringimento di carreggiata tra Pontremoli e Berceto in entrambe le direzioni. Possibili rallentamenti e code nelle ore più trafficate. Chiusa per lavori questa notte la 1 Milano-Bologna dalle ore 21 alle 5 tra il raccordo per la A14 Adriatica e il raccordo di Casalecchio in direzione Firenze. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

Magari è già finita. Però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.

Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Enemy spotted. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: linea Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Ben trovati amici, questa è la nuova puntata di Me and Blues, è il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. In Session è l'unica registrazione conosciuta di Albert King e Stevie Ray Vaughan. La rimasterizzazione del 2009 rappresenta un degno tributo al genio di due dei più grandi chitarristi della musica blues. Albert King e Stevie Ray Vaughan nutrivano ovviamente una reciproca ammirazione e una grande stima, ed ecco perché è nato questo capolavoro. Il brano che ho scelto per voi si chiama Matchbox Blues. Stevie Ray Vaughan e Albert King qui a Me and Blues.

il linguaggio universale e la chitarra in una voce narrante. One More Car, One More Rider rappresenta Clapton in una delle migliori sue performance live, registrato grazie anche a una band di supporto non proprio indifferente. Eric Clapton, qui a Mian Blues.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Gianfranco Piria che vi sta parlando qui con la trasmissione Me and Blues. Somebody Tried to Steal My Bridge si può considerare una via di mezzo tra le due strade presenti in larga parte cover di blues di B.B. King, John Lee Hooker, Willie Dixon, Fats Domino e tanti altri, e quattro inediti che si inseriscono in scaletta senza dare segni di discontinuità. Per costruzione il disco è simile a Rock with the Pushers, un album che era nato nel 2017 e che miscelava cover della musica del diavolo a una manciata di nuovi brani. Anche in Somebody Tried to Steal My Bridge, quindi il punto di riferimento musicale è il blues, ma non mancano naturalmente sfumature rhythm and blues e soul, generi in cui Morrison è un assoluto maestro. BT and Do Free è un brano insieme a Time Hall, qui a Mia Blues, Van Morrison e Time Hall.

Secondo la leggenda, nel gennaio del 2007 Luther e Cody Dickinson, parliamo della North Mississippi All Stars, si riunirono per una jam session di chitarra blues con il padre, il compianto e leggendario musicista e produttore Jimmy Dixon, insieme a Jimbo Mathus, Charlie Nutzer-White e Ervin Youngblood-Hurt. Suonarono insieme semplicemente ciò che gli veniva in mente e in due notti hanno registrato 21 brani di musica roots improvvisata e pura. Il volume 1 contiene le primi 10 registrazioni, mentre le restanti sono uscite in un album successivo. Qui per voi a Me and Blues, Luther e Cody Dixon and Friends a Me and Blues.

sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Buddy Guy si è guadagnato il titolo di padre del blues di Chicago. Non ci sono dubbi, Skin Deep ne è la dimostrazione di un capolavoro assoluto, grazie anche a un concentrato di talenti che spazia da Derek Trucks a Susan Tedeschi a Robert Randolph, fino ad arrivare a Quinn Sullivan e al mitico slowhand Eric Clapton. Skin Deep è la canzone che dà il titolo all'album, qui per voi a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dallo sottoscritto Gianfranco Piria. Robert Finley è sicuramente una delle scoperte migliori del signor Dan Auerbach. Il settantenne musicista ceco originario della Louisiana è un raro campione di blues della vecchia scuola, ancora in attività e in perfetta forma fisica. In Arkansas ha lavorato come falegname mentre suonava il blues nei Juke Joints e cantava gospel nelle chiese della zona. A causa di una malattia che lo colpì ormai sulla sessantina e che lo rese cieco, non potendo più lavorare, decise così di dedicare la sua vita al blues. Benissimo, tutto a nostro vantaggio. Qui per voi Robert Finley a Me and Blues.

0: realizzato nel corso di due diverse sezioni in tre studi tra Nashville e la California del Sud con diversi turnisti di gran talento. The Mage Control è composto quasi esclusivamente da inediti composti da Curtis Salgado, un disco vivace dalle atmosfere live e dalle sonorità variegate in cui l'ispirazione non cede mai grazie anche al grande mestiere. D'altronde le credenziali di Salgado sono solide e risalenti al ruolo di cantante armonicista della Robert Cray Band, poi con la Rhythm of Blues e poi una piccola parentesi come frontman della band di Carlos Santana. Questa è la bellissima The Fix Xin, Curtis Salgado.
1: Hello music lovers, it's the 21st century, but the more times change, the more the old hustle remains the same. And I've learned if it sounds too good to be true, it usually isn't good or true. I've learned to question everything and not to be a fool and believe the spin. And I watch my back because

è sempre Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Little Black Flyers di Eddie Nainwu è un lavoro coinvolgente che sprigiona suoni che stimolano la mente e i sensi. Brooke Mason è Eddie Nainwu, un giovane del 1996, chitarrista che vive vicino ad Atlanta in Georgia. Sicuramente un predestinato, con poca storia professionale ancora da raccontare, cominciò a strimpellare la sua prima chitarra da ragazzo e col tempo, animato da una forte passione, divenne un convinto sostenitore della musica blues. Buddy Guy, Freddie King e perfino Rory Gallagher sono stati i suoi punti di riferimento. Insomma, un vero talento che canta perfettamente e suona diversi strumenti. Giovane, ma già con le idee molto chiare, che ama divertirsi suonando. Qui per voi a Me in Blues, Eddie Nainwu.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un gol-

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, sulla 9 Milano Chiasso code di 3 km tra Como Centro e Chiasso verso il confine e proseguendo code in via di smaltimento tra Saronne e Origio verso la 8 Milano Varese, su quest'ultima si sta in fila a tratti tra Orgiate e Olone a tratti fino ad Arese in direzione Milano. Code anche sulla 4 Milano Brescia tra Dalmine e Trezzo sull'Adda verso Milano, sulla 1 Milano Bologna file di 4 km per un incidente tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. File di 4 km anche sulla 22 del Brennero tra Carpi e l'Autosole in questa direzione, incolonnamenti di 1 km sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Ferrara Sud in questa direzione di percorrenza. Sulla 1 Roma-Napoli code di 13 km per un incidente avvenuto al chilometro 617 tra Ceprano e Anagni verso Roma. Il traffico al momento defluisce su una sola corsia di marcia. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica dove ci sono code per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest in questa direzione. Altre code tra Pescara Nord e Atri Pineto.
2: C'è quella canzone che quando parte cambia tutto. Una canzone che ti riporta indietro. È la tua storia, è un ricordo, è un'emozione. Su MRC arriva Quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Lascia un messaggio sulla nostra pagina Facebook oppure scrivici su WhatsApp al 348 760-7907 e la tua canzone entrerà in onda. Ed ora... ascoltiamo la tua canzone.

State ascoltando Quella Canzone, il nuovo programma che riaccende i ricordi alla radio e che nasce da una selezione musicale ideata proprio da voi ascoltatori.

0: State ascoltando Quella Canzone, il nuovo programma che riaccende i ricordi alla radio e che nasce da una selezione musicale ideata proprio da voi ascoltatori.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: cosa
1: ho davanti.
0: Non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace.
0: Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

0: State ascoltando Quella Canzone, il nuovo programma che riaccende i ricordi alla radio e che nasce da una selezione musicale ideata proprio da voi ascoltatori.
1: We got it together, didn't we?

0: alla canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Continua a scriverci sulla nostra pagina Facebook oppure su WhatsApp al 348 760 7907 e raccontaci la tua canzone. Su MRC la musica parla di te.
1: Sono le 19 e 52 minuti.
2: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: media Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: Diamoci un taglio, è stato tutto uno sbaglio. Fissandoti negli occhi, con il suo sguardo, ti disse così, poi nient'altro.

0: non fermarci.
1: Da Castel San Pietro Terme, nello splendore delle onde medie, comincia ora Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Vi accompagna in questo viaggio Sergio La Croce.
2: Hi guys, è lunedì sera e sono in forma più che mai, sono felice come una Pasqua perché questa sera metteremo in scena la rubrica mensile La Croce and Friends, questo spettacolare avvenimento che va appunto in diretta una volta al mese, e sono particolarmente euforico perché questa sera ho qui con me un mio carissimo amico.
3: Ciao Sergio, sono Valerio.
2: Valerio in arte Lavezzini.
3: Lavezzini
2: come il camion, perché quando noi eravamo piccolini c'era questo autotrasportatore di Bologna che aveva questi camion con scritto Lavezzini, erano tutti camion grossi. Siccome lui è sempre stato piuttosto fisico, ecco che avevamo come riferimento la corposità di Valerio quanto un camion, e lo chiamavamo Lavezzini.
3: Esatto, proprio così, esatto.
2: Allora, questa sera una puntata in freestyle all'insegna dei bei tempi, dei ricordi, tanta bella musica, come vi dicevo, e sicuramente avrete modo di interagire con noi se lo vorrete fare. Intanto vi do il numero 348 7607 907. Poi ascoltarci è molto facile. Se ci seguite dalle onde medie, le nostre frequenze sono 711 e 1098 kHz in AM, mi raccomando. Per quanto riguarda lo streaming ci sono un sacco di possibilità, da Alexa alle nostre app istituzionali, MRC, Media Radio Castellana, molto facile da usare e anche molto intuitiva, perché potete, cliccando sull'iconcina in basso, addirittura messaggiare con WhatsApp direttamente da lì con noi, sarà un piacere. Oppure abbiamo anche FM World Radio Aggregator, e non è finita perché c'è www.mrcradio.it, il nostro player del sito della radio, o ancora Alexa, basta chiedergli di indirizzarvi sulle nostre frequenze e parte la magia. Per chi si trovasse in centro Italia, nella fattispecie nella regione Abruzzo, il segnale è anche in DAB e copre in maniera splendida tutto il territorio, quindi se volete partecipare a questa splendida cavalcata in compagnia di Lavezzini e Sergio La Croce, ecco che stiamo per intavolare una puntata spumeggiante che sicuramente
3: speriamo sì, che lo sia.
2: Sei timoroso?
3: No, mi conosco, però insomma
2: sarà una sgambata. Dovete sapere che io e Valerio Lavezzini, nel caso, quindi intercalerò. Valerio è un mio carissimo amico, veramente ci conosciamo dai tempi delle elementari.
3: Esatto.
2: E come ho detto nella puntata precedente, la nostra amicizia sì è nata sui banchi di scuola, ma si è consolidata un pomeriggio mentre facevamo a sassate in due diverse fazioni.
3: Verissimo, verissimo.
2: Mi ricordo che lui aveva un lancio poderoso perché aveva queste braccia che lanciava certe pietre lontano un chilometro, e io avevo una buona mira. Allora lui mi disse: ma scusa, visto che è sempre stato molto scaltro a livello imprenditoriale, anche lì me lo disse.
3: Le battaglie erano fondamentali, quindi perché non metterci insieme e sfruttare le nostre capacità al meglio.
2: Del resto abbiamo messo poi insieme una squadra che non è più cambiata nel esatto. tempo, anzi si è arricchita di nuovi elementi, alcuni sono venuti anche qui a dicembre con cui abbiamo fatto un sacco di cose insieme. Però insomma vi voglio solo dire questo, sarà una splendida galoppata con tanta tanta bella musica, ricordi, situazioni che serviranno soprattutto per tenervi in compagnia. Ma per Valerio, se dovessimo rompere il ghiaccio con questa...
3: Partirei dalle origini, quindi partiamo dalla mia adolescenza, anzi addirittura prima, perché avevo 14 anni, e in quel periodo mio padre portò a casa uno stereo, uno dei primi rack della Technics, una cosa fantasmagorica.
2: Mi ricordo,
3: era con due casse gigantesche della Sanyo, e è come portare un'oca a bere, nel senso che io non vedevo l'ora di farlo sentire a tutti. E quindi in quel periodo c'era una musica da discoteca che era una musica di Beethoven, la quinta di Beethoven riarrangiata, mixata e così via. E io feci una cosa stupidissima, perché mi presentai da Nannucci in una delle prime uscite in autobus a 14 anni da ragazzino. Mi presentai e dissi: ma sono venuto a comprare il disco della quinta di Beethoven. E il commesso, estasiato, mi guarda come per dire: cavolo, ma fai il conservatorio.
2: Finalmente un ragazzo giovane che ne sa.
3: Dico: no, no, no, io voglio quella remixata. E subito ha calato la palpebra e mi ha portato dove c'erano i dischi. Comunque sono venuto a casa con questa, con questo bel disco, un 45 giri, e mi divertivo a metterlo a busso e andare in terrazza a far vedere che ero io che lo suonavo. Era la cosa fondamentale.
2: Ricordo che sulla tua terrazza c'ero anch'io, ma adesso per agevolarti nella situazione, ti voglio solo dire questo: abbiamo già i primi messaggi. E un messaggio dice: ciao ragazzi, vi ascolto, saluti da Fabio. Quindi, siccome è che Fabio avrà sicuramente goduto di questo suono che si diffondeva per tutta la via.
3: Sì, abitava vicino.
2: Andiamo ad ascoltarcela immediatamente. Eccola qui che arriva questa bomba. Eccola.

0: Ma Valerio, che anni saranno stati?
1: Ah, era il 1976, lo ricordo bene perché ero ancora uno che andava a scuola in quel periodo. Io non ho studiato tanto, sono andato a lavorare nel 77 a 15 anni, e però in quel periodo lì non capivo un granché di musica, ma comunque mi piaceva ascoltarla a manetta.
0: Mitico background nuovo di Trink, e questa sera abbiamo i Daft Punk che ci danno quella sorta di energia. Però se mi ricordo, senti che ritmetto così, ti ricordi tutte queste musichine in cui un po' da autoscontri che venivano tra l'altro vicino,
1: sì,
0: a casa tua?
1: Infatti, noi poi in quel periodo lì l'unica cosa che avevamo era il cinema dal prete e gli autoscontri quando arrivavano alla fine della via e si fermavano lì, e noi sentivamo tutte queste musiche ritmate che in quel periodo iniziavano ad uscire in maniera
0: poderosa,
1: esatto.
0: Ma in quel punto lì strategico, proprio lì in quel punto del nostro quartiere, ti ricordi che per lungo tempo c'era una buca che si riempiva d'acqua, dove lo scherzo più scemo
1: era quello di buttare la gente, di spingerla di spalle?
0: Pensa come eravamo cretini.
1: Sì, abbastanza.
0: Anche perché, ripensandoci, era di una pericolosità estrema.
1: Sì, anche perché c'era fango ovunque, se ti piantavi non venivi più fuori. Comunque.
0: E per prima dicevi che hai mollato la scuola in fretta, ma ti sei rotto le balle. Non
1: ma
0: ti piaceva?
1: Sì, no, non è che non mi piaceva, era un momento della mia, diciamo, adolescenza in cui
0: quando si è giovani non si capisce niente.
1: Esatto, è proprio così, non avevo ben chiaro cosa fare, quello che facevo non mi piaceva, e ricordo benissimo che dissi a mio padre a dicembre che non sarei più voluto andare a scuola, ma

0: Anzi, c'è andata mia moglie qualche anno fa e andò a prendere le pagelle e disse: queste non le facciamo vedere a nessuno.
1: Beh, sono i vostri piccoli segreti. Esatto. No? Del resto non si può proprio raccontare
0: esatto,
1: tutto.
0: Esatto.
1: Però se dovessimo raccontare una delle prove di abilità che facevamo, a parte che io e te facevamo, ti ricordi quando facevamo le gare di mira con le bottiglie appoggiate?
0: Certo.
1: Anche lì giochi così semplici, no? Chi rompe più bottigliette.
0: Certo.
1: Ma ti ricordi quando dovevamo attraversare quel tubo da dentro?
0: Sì, esatto, perché facevano le tubature del riscaldamento nuovo e c'erano dei tubi dove ci si praticamente un bambino ci passava dentro quasi in piedi. Noi eravamo già un po' più grandi di un bambino, 13-14 anni, però una delle nostre, diciamo, priorità era quella di fare gli esploratori, infilarci in sti tubi e non sapere bene dove si usciva.
1: Sì, ma anche i giochi, mi ricordo anche quando andavamo verso il Fossolo, il quartiere dove stava vicino a tua zia, che c'erano tutti questi garage con queste geometrie,
0: sì,
1: articolate.
0: Con le biciclette, che spesso e volentieri qualcuno si stampava contro un portone del garage. Conosco qualcuno tra i nostri amici che lo ha fatto più volte.
1: Ma prima hai menzionato la figura di tuo padre, però tu sei andato anche a lavorare. Mi dicevi ogni tanto nei periodi: vado giù da mio padre a dare una mano.
0: Sì, io ho sempre lavorato doppio lavoro. Prima ho lavorato in una tipografia come litografo per 4 anni prima di andare nei militari, e la sera, quando smettevo lì, andavo da mio padre, che aveva una piccola legatoria, e andavo ad aiutarlo a fare certi lavori.
1: Quando ho scritto sul post "un imprenditore capace, un uomo che si è fatto da solo", non sono cazzate, sono storie di vita vissuta. Ho portato un cavallo di razza questa sera.
0: Sì.
1: E quindi mi ricordo che tuo babbo mi incuteva sempre un po' di timore, perché aveva questo sguardo sempre un po' ci voleva bene, ma ecco, dovevamo volare bassi.
0: Esatto.
1: Tanto profilo basso.
0: Tutti in famiglia da me erano così, tutti, a partire da mio nonno, erano tutti abbastanza ligi al dovere e parole poche, dette bene, e rigare dritto era obbligatorio.
1: Sì, era,
0: funzionava,
1: diciamo,
0: così.
1: Non c'era un spazio per la, diciamo,
0: no,
1: la discussione.
0: No,
1: te,
0: esatto,
1: da Ferrax, sei.
0: Esatto.
1: E via. Però ho visto in plancia che mi hai segnato una canzone. Qui arriva un altro messaggio sempre del mitico Fabio, che dice: ricordo il nonno.
0: Esatto.
1: Ma se lo ricordano in tanti, soprattutto quello che ha preso una sviluzzata nella schiena.
0: Esatto.
1: Comunque, no, insomma, bei momenti, una persona molto in gamba, il nonno di Lavezzini, e ci volevano bene, non ti dicevano mai, non si sbilanciavano mai, però si vedeva che volevano bene.
0: A modo loro tenevano molto a noi, perché noi poi siamo sempre stati, lo possiamo dire oggi, dei bravi ragazzi.
1: Qui ci sono delle polemiche, dice: ricordo il nonno, mi dava del vinaccio.
0: Non ho mai capito niente, Fabio, di vino. Non c'è niente da fare.
1: Però ne beve parecchio.
0: Sì, ma mio nonno lo testava quando veniva in casa nostra, diceva: te che tanca per niente, vieni qua che ti faccio sentire questo vinello. E gli dava il più tristo che avevamo in casa, e lui lo beveva e stava zitto perché aveva paura.
1: No, comunque,
0: beh, ricordi.
1: Tornando sul discorso che mi dice, c'è una canzone che mi hai detto che è speciale per te, perché ti smuove determinate situazioni.
0: Sì, è vero, è Luce. È una canzone che...
1: Luce, quella di Elisa.
0: Di Elisa, sì.
1: Bella, bellissima.
0: Mi ricorda, io è un periodo che l'ascoltavo abbastanza, ero già abbastanza avanti con l'età perché non ero più un ragazzino, ma è una canzone che mi accompagna e che mi ricorda mio padre tutte le volte che la sento, perché la mattina che mi hanno chiamato per dirmi che mio padre era ancora vivo, ma non c'era più, perché
1: la situazione era molto critica.
0: Era molto critica. Mentre correvo all'ospedale avevo questa musica, questa canzone in sottofondo che ascoltavo, e quindi questa è una giornata che leggo sempre regolarmente a questa canzone.
1: Mi capita così anche a me con un'altra canzone, ma te lo dirò più avanti. E allora a questo punto non ci rimane che ascoltarla, perché il pezzo è bellissimo. Comincia con una intro un po' tranquilla e quindi la dovremo accompagnare un attimo, perché...
0: Sì, ma infatti la canzone è una canzone estremamente dolce e a me piace veramente tanto.
1: E allora ascoltiamocela.

0: Beh, questa andava ascoltata fino all'ultimo, perché prima fuori onda con Valerio parlavamo di come certi pezzi ti arrivano veramente forte e ognuno viene colpito in maniera più o meno profonda a seconda delle situazioni che ha vissuto, da un brano o da un altro. E in questo caso, siccome ascoltami questa reiterata richiesta,
1: ascoltami, cioè,
0: mi ricordo quando bazzicavo a casa tua la figura austera di tuo babbo, ma però mi ricordo anche delle belle chiacchierate quando guardavamo il Gran Premio di Formula 1.
1: Sì, perché poi noi eravamo, cioè, era una famiglia che amava anche stare insieme agli altri, in compagnia.
0: Goderecci anche.
1: Goderecci, avevamo il nonno e la nonna, il papà, la mamma, avevamo tre generazioni nella stessa famiglia e ci si stava bene in compagnia. Loro cercavano sempre di coinvolgerti in tutto. Ricordo mia nonna in casa durante le festività natalizie, preparava i dolci, il panone di Natale, che per noi era una roba...
0: Ah, è un rito, me lo ricordo.
1: Un rito, tant'è vero che avevamo...
0: E poi una quantità industriale.
1: Una quantità industriale, ne facevamo una ventina, perché i miei nonni poi lo incartavano nella carta oleata quando era pronto e lo regalavano ai parenti come regalo di Natale.
0: Un dono proprio di Natale.
1: Esatto, ed era una cosa che facevamo anche noi ragazzini, bambini, io e mia sorella, mi ricordo in cucina, dentro una mastella di Moplen, che rimescolavamo le farine, la cioccolata, tutte queste cose.
0: Sì, perché dovete sapere che loro lo facevano in quantità industriale, ma anche ricco. Nel senso, non di quei panoni che ci sono tre.
1: No, la cioccolata c'era, le nocciole c'erano.
0: Bello bagnato.
1: Bello bagnato, poi tutte le mattine diventava, dovevi passare, dargli l'alcherme sopra col pennellino. Insomma, era una cosa che, un'arte. Tant'è vero che ora che ho la mia famiglia, ho voluto rifarli. E per qualche anno, per un paio d'anni, io e mia moglie siamo riusciti a riprodurli in casa, perché i miei nonni lo impastavano ma poi lo andavano a cuocere al forno di Budrio, prendevano l'appuntamento, andavano là e lo cuocevano nel forno del pane. Invece io li ho riprodotti in casa e devo dire onestamente non me l'aspettavo, sono venuti veramente bene, solo che richiedono un sacco di tempo. E l'ho fatto 2 anni e poi dopo, però la ricetta ce l'ho lì.
0: Ma
1: pronta.
0: Io mi ricordo che uno degli anni che l'hai fatto, me ne hai dato uno anche a me, e trovavo una continuità generazionale con la ricetta antica.
1: Sì, perché poi la ricetta era quella di mia nonna e della nonna dell'Anna, che mia moglie ha raccolto tutto e si è fatto un ricettario proprio ancora scritto a mano come una volta. Infatti lei fa una torta di riso buonissima, la torta di tagliatelline, sono tutte cose che in casa lei fa ancora molto molto molto bene.
0: Ascolta una cosa, ma l'Anna, io adesso faccio una domanda retorica, tua moglie è una brava cuoca comunque?
1: Sì, in modo particolare sui dolci, i secondi in modo particolare, ma su quelle cose lì si adopera, cioè prova le ricette anche a volte in maniera infinita finché non trova quello che gli piace a lei.
0: E invece i tuoi figli smanettano ogni tanto quando vi mettete lì?
1: Smanettano per forza, perché adesso loro sono a casa da soli, perché studiano tutti e due, e quindi quando noi non ci siamo, che siamo al lavoro, alla fine si arrangiano e quindi cose da poco, ma sono autosufficienti, diciamo così. Proprio per questo poi volevo parlarti della terza canzone, se non è...
0: Dimmi, aspetta che ti dico questo per sempre tenerti aggiornato. Sì. È arrivato un altro messaggio: i dolci Valerio non li deve mangiare.
1: Ha ragione, infatti
0: non... la glicemia l'ammazza.
1: E infatti hanno pienamente ragione.
0: Ma sì, ma ragazzi, questa sera è una serata che noi ci stiamo riempiendo la bocca, non potendoci riempire la pancia.
1: Esatto.
0: Lasciateci godere
1: non
0: mentalmente.
1: Non abbiamo neanche mangiato, cavoli ragazzi.
0: Ma recuperiamo dopo, vai tranquillo.
1: Dopo, infatti.
0: Ascolta, mi stavi dicendo, la terza canzone...
1: La terza canzone è proprio dedicata a mia moglie e mio figlio, che si chiamano Anna e Marco, ed è la canzone di Lucio Dalla, che... per eccellenza è una tra quelle che io preferisco.
0: Beh, guarda, qui il buon Lucio Dalla, che noi chiamiamo amichevolmente il Ragno, che è un soprannome che gli davano i suoi amici più cari, che gli volevano bene, qui è di casa. E sono convinto, come dice Bruno il cocchiere, che dall'altra parte, siccome noi trasmettiamo in onde medie, lui in questo momento ci sta ascoltando, magari ripensa a qualche panone che ha mangiato anche lui.
1: Magari.

0: Valerio, ma Anna è una stella di periferia.
1: Sì, assolutamente, come noi. Come noi.
0: Eh beh, ci sono un sacco di brillanti nascosti nell'Interland bolognese.
1: Esatto.
0: Ti ricordi quando lo dicevo con le ragazze? Quando venite a pescare in via Frati, voi troverete un tesoro. E loro dicevano, chissà. Eppure ci sono donne che alla fine si sono fatte una famiglia,
1: esatto,
0: venendo a tocciarli da noi. Beh, è stata una cosa bellissima. E Anna e Marco, mi ricordo che quando Marco faceva le scuole era un po' refrattario, per dire, e c'era un po' di conflittualità.
1: Sì, abbastanza. La mamma e il ragazzo sono stati spesso ai ferri corti, ma il problema fondamentale è che l'adolescenza nei ragazzi è un po' particolare. Poi noi, il ragazzo Marco è nato, che noi avevamo già 35 anni, perché con il lavoro, una cosa e l'altra, siamo arrivati a decidere di avere un figlio abbastanza tardi, e diciamo onestamente un pochino l'avevamo viziato, e quindi questa situazione ha portato a un po' di discussioni, che poi comunque con il tempo, lui è un ragazzo molto intelligente, molto testardo, che se vuole qualcosa,
0: sì,
1: è determinato, cerca di ottenerlo, e lo sta dimostrando adesso, avendo scelto una strada che obiettivamente ci ha messo un po' a sceglierla, ma sembra una strada che gli darà un futuro.
0: Beh, invece,
1: discreto.
0: Invece tu, anche tu Valerio, eri molto determinato, perché mi ricordo che dopo la parentesi da litografo, così, hai fatto una breve esperienza lì in azienda,
1: sì,
0: con tuo padre, poi dopo ti sei lanciato.
1: Io ho lavorato per 4 anni in un'azienda grafica di Bologna, dopodiché sono andato nei militari. Quando sono tornato, mio padre mi chiese di lavorare un po' con lui. Onestamente
0: non
1: ci prendevamo tanto, un po' anche economicamente. Il fatto di lavorare con i genitori, non capisco il motivo, sei sempre sottopagato, c'è qualcosa che non funziona.
0: Ma probabilmente lui usava le strategie cinesi,
1: sì,
0: quindi
1: devi
0: imparare prima dal basso.
1: Poi di fatto nel 1984 nacque un'opportunità, si liberò un capannone di fronte a dove aveva l'aziendina mio padre, e mio padre si occupava di legatoria, quindi faceva punto metallico, riviste, piega, carta, tutta roba legata al finissaggio delle aziende grafiche, tipografiche, editoriali e così via. E ci siamo accorti che in quel periodo nasceva una lavorazione che si chiamava cellofanatura, che iniziava a prendere corpo in quel momento, e a Bologna
0: per la
1: spedizione della rivista agli abbonati, oppure anche solo per la messa in edicola di prodotti che avevano gadget o qualche inserto da abbinare. E a Bologna c'era solo un'azienda che lavorava, ma era Calderar di Areno, e noi invece eravamo alle Roveri. E quindi io dissi così impunemente a mio padre: scusa, ma per quale motivo, visto che il lavoro lo facciamo noi, dobbiamo farlo arrivare a Calderar di Areno quando lo potremmo fare direttamente noi?
0: Sì, di là dalla strada.
1: E mio padre mi disse in maniera molto placida: ma tu sei libero di fare quello che ti pare, quindi se ti va...
0: Te l'ha servita così e te l'hai presa al volo.
1: E io gli ho detto: sai cosa c'è? Hai ragione. E da lì io mi sono mosso, e insieme a quella che oggi è mia moglie e a un altro socio, abbiamo aperto la SBF PAC nel 1984, il 25 gennaio dell'84.
0: Le ditte migliori nascono tutte in gennaio,
1: si sa com'è. E devo dire che è stato molto faticoso, molto faticoso.
0: Ma mi ricordo i primi tempi. Che
1: noi dopo 8 mesi abbiamo perso il terzo socio, quindi ci siamo
0: non ha retto.
1: Ci siamo trovati in due. Si lavorava dalle 6 del mattino a mezzanotte. E non si guadagnava nulla, perché comunque eravamo dei ragazzini, nessuno si fidava di noi. Avevamo io 21 anni, mia moglie 21, anche lei avrebbe fatto 22 a febbraio, e quindi le aziende, prima di iniziare a fidarsi, era un problema. e pertanto avevamo fatto delle cambiali, ne avevamo firmate tante e c'era la necessità di lavorare e di pagare queste cambiali, perché se ti protestano a 20 anni
0: sì, sei rovinato.
1: Te sei rovinato.
0: Poi all'epoca ti ricordi che c'era ancora l'albo dei protesti,
1: certo,
0: che se finivi lì sopra era,
1: esatto,
0: peggio di avere
1: così
0: la peste.
1: Noi abbiamo lavorato praticamente senza metterci in tasca nulla, reinvestendo costantemente tutto quanto per 5-6 anni. E devo dire grazie ai miei genitori e ai genitori di mia moglie, perché ci hanno supportato, ci hanno fatto vivere in famiglia come se fossimo all'università, nel senso che ci hanno supportato, ci hanno pagato mangiare, vestiti, vacanze. No, ma è importante,
0: no, nel senso,
1: perché se tu non hai
0: comunque
1: supporto,
0: vedevano che voi avevate,
1: noi lavoravamo,
0: ci facevamo bene,
1: un mazzo della Madonna. E poi è arrivato il primo dipendente, insomma, per farla breve, nel periodo d'oro siamo arrivati ad avere 17 dipendenti.
0: Accidenti.
1: E lavoravamo praticamente costantemente a due turni, sabato compreso, e abbiamo lavorato per tutte le aziende dell'Emilia Romagna e siamo stati fortunati che questa azienda ci ha dato da mangiare per più di 40 anni, perché... E il problema fondamentale purtroppo è che con l'avvento delle nuove tecnologie la carta viene sempre utilizzata molto di meno.
0: Guarda anche l'editoria, i giornali,
1: esatto,
0: quante edicole che anche stanno chiudendo anche per quel,
1: esatto,
0: motivo.
1: E quindi la spedizione postale viene sempre meno. Noi comunque siamo ancora lì, oggi siamo un po' più piccoli e continuiamo comunque il nostro lavoro, anzi se c'è qualcuno che ha qualcosa da celofonare o da anche, facciamo anche piccole lavorazioni manuali.
0: Ma
1: cose di questo tipo.
0: Diamo un recapito, un sito, un numero.
1: Beh, l'azienda si chiama SBF PAC, PHK.
0: È tuttora in zona Roveri.
1: È tuttora in zona Roveri, siamo a Bologna, zona Roveri, e abbiamo un bel capannone grande con un sacco di spazio per fare raccolta, per mantenere bancali a disposizione.
0: Quindi anche grossissime tirature.
1: Anche grossissime tirature. Beh, abbiamo un parco macchine efficiente e quindi siamo lì. Ho approfittato del mezzo.
0: Hai fatto bene. Ma adesso andiamo un attimo in musica. Quando tu hai aperto l'attività con Anna, io mi ricordo che dicevate stasera non usciamo perché domani mattina dobbiamo andare giù così. Ti ricordi se c'era qualche canzone particolare?
1: Sì, c'era, adesso non mi viene più in mente il nome, Just Tu Sai.
0: Quella di Stevie Wonder,
1: bravo,
0: I Just Called to Say I Love You.
1: Esatto, proprio quella. Era un periodo in cui quella canzone andava molto. Io poi in quel periodo avevo anche una macchina che avevo comprato prima di aprire l'azienda, dove avevo su un impianto stereo mega galattico.
0: Me lo ricordo molto bene, quell'impianto stereo lì.
1: Esatto.
0: Beh, allora ascoltiamoci la palla anche noi. Alzate il volume, ragazzi, a casa, che arriva Stevie Wonder. Eccolo qua.

0: Beh, questa canzone qua ricorda proprio un periodo particolare, e comunque mi ricordo anche quante sere ci trovavamo lì e vi dai, venite, no
1: siamo noi eravamo veramente cotti e consapevoli del fatto che avevamo fatto dei debiti che dovevamo pagarceli noi, e quindi alla fine è stato complicato, ma abbiamo tenuto botta. È la cosa fondamentale: quando credi in qualcosa devi tenere botta, perché se lo fai con coscienza e se lo fai in un certo modo, anche se oggi mi dicono che una volta era più semplice costruire qualcosa, io non sono di questo parere, è fonte di discussione con mio figlio, ma non è vero. Credo che se uno è consapevole di quello che vuole e ci prova, magari ti può anche andare male, per l'amor di Dio. Però se lo fai con coscienza, prima o poi ti riconoscono quello che stai facendo e le cose migliorano.
0: Io ti dico, Valerio, quando anch'io ho incominciato, che io ho incominciato qualche anno dopo di te, sentivo dire quando hai aperto te, ma aperto ma non era mica il momento, quando ho aperto io non era il momento, chi ha aperto dopo non è mai il momento. Se hai paura non è mai il momento.
1: Esatto.
0: E secondo me la determinazione unita a un sogno importante e anche un briciolo di follia e di spregiudicatezza che ce l'hai solo quando sei giovane, che hai voglia di spaccare il mondo,
1: infatti.
0: Alla fine, secondo me, però vedi, sono passati 40 anni e oltre, hai avuto le tue soddisfazioni, quindi sei ancora su piazza e son cose.
1: Ci stiamo ancora provando, facciamo del nostro meglio, anche se i tempi sono cambiati,
0: ma
1: le situazioni.
0: Tutti i lavori stanno evolvendo,
1: esatto.
0: Anche per dire, anche il discorso ambientale come incide su vari tipi di lavorazioni, oppure anche basta che due si mettano a taraghignare a livello internazionale
1: che ti chiudono tutto quanto,
0: ti mettono in difficoltà. E forse una volta era meno diretta questa situazione, però nel frattempo sono passati tanti anni.
1: No, ma i media in questo momento condizionano praticamente tutto quello che c'è, ma anche solo per come vengono messe in piazza certe situazioni, queste cose determinano poi anche tutto quello che è il mondo del lavoro.
0: Influenzano i mercati.
1: Influenzano tutto il mercato da questo punto di vista.
0: Ma infatti l'altra sera guardavo la televisione, c'era un politologo che diceva: ma secondo me alla fine queste sparate che fa Trump, tipo non so, l'attacco al Papa o bombardo e voglio la Groenlandia, sono tutte buttad che alla fine drogano il mercato delle borse qui là. E se tu ci hai già puntato dei soldi prima, fai questa buttata.
1: È un mondo di speculazione.
0: Ci sono dei rimbalzi che alla fine sani.
1: È solo speculazione e basta.
0: Però
1: comunque noi ci abbiamo messo del nostro, siamo rimasti lì al punto che, come dicevo prima, abbiamo tardato. Noi siamo sposati nel 91, abbiamo aspettato un bel po', prima di sei anni prima di avere il primo figlio. L'abbiamo fatto quando eravamo consapevoli che avremmo potuto gestirlo, e ce ne abbiamo messi altri 5 per fare la seconda, perché non contento. Io sarei, onestamente, oggi mi sparerei in una gamba per quello che sto per dire, ma io sarei stato.
0: No, ma ti sparo io, tranquillo.
1: Sarei stato a posto così, bastava uno per
0: io
1: me.
0: Io sono a posto così.
1: Esatto. E invece, grazie a Dio, mia moglie praticamente mi ha convinto in questa avventura di avere un altro figlio, e ho avuto una femmina, una ragazza stupenda. Che,
0: è vero.
1: Che
0: molto
1: ci sta
0: indiana.
1: Dando un sacco di soddisfazioni, come il maschio ci sta dando le stesse soddisfazioni. E però sono passati 5 anni e l'abbiamo avuto a 40 anni, quindi siamo stati genitori consapevoli e questi figli sono venuti per scelta, non perché.
0: Beh, diciamo che vi siete presi il vostro tempo, non avete fretta, non avete avuto fretta, però insomma, da persone diciamo che avevate le idee chiare, avete portato avanti, avete prima costruito una situazione che potesse garantire,
1: esatto,
0: tutta la costruzione.
1: In quel momento ci garantiva, ci dava la possibilità, insomma, di creare una famiglia, che ma anche ci ha dato la possibilità di lasciare che mia moglie, che lavorava con me, di avere il tempo materiale
0: per seguire i ragazzi,
1: perché quel periodo abbiamo preso degli impiegati, insomma, gente che al suo posto, anche se lei è sempre stata presente e ha sempre, diciamo, diretto l'ufficio,
0: una supervisione, esatto, c'è sempre stata,
1: però c'è la possibilità di avere questa opportunità di seguire i figli e per noi è stata importantissima.
0: Del resto, però, come prima dicevi, non è stato facile, e dice abbiamo dovuto fare dei passi che hanno implicato dei debiti, ma è troppo facile, tutti vogliono arrivare subito al successo, ma
1: esatto,
0: il successo te lo consegni metro dopo metro esatto, con fatiche, cioè è gratificante quando lo raggiungi, però lo sai solo te
1: cosa c'hai
0: speso
1: quanto,
0: dietro,
1: esatto. E poi su questo voglio spendere due parole, perché mia moglie è fanatica di questo cantante, e in quel periodo,
0: fanatica in che senso?
1: Fanatica nel senso che lo adora, abbiamo visto già diversi concerti, siamo andati anche con i figli, li abbiamo portati addirittura con loro, e nel periodo in cui lei era incinta di mia figlia Silvia, in quel periodo c'era una canzone che ricorreva in casa, che era Tutti vogliono viaggiare in prima, e che ricordo molto bene.
0: E adesso sai cosa facciamo? Ce l'andiamo ad ascoltare, ecco, proprio
1: benissimo,
0: perché

0: È una metafora, tutti vogliono viaggiare in prima, tutti credono che è bello fare la bella vita come se fosse facile, ma invece fuori come va, sotto come va, lo tenete i pomarole, come dicevo.
1: Esatto. No, c'è da dire un discorso importante, nonostante l'impegno che ho avuto con la mia azienda, con i miei figli, con tutto, abbiamo sempre cercato di mantenere viva la fiamma dell'amicizia con gli amici più importanti, cioè quelli che ci hanno seguito da quando eravamo ragazzini, e tra questi Fabio, Stefano, Luca.
0: Adesso... proposito, ho una sorpresa per te.
1: Aspetta, perché volevo dire che Stefano fa l'attore, non so se lo sai.
0: No, lo so, lo so.
1: E poi lo fa benissimo, è molto bravo, fa Shakespeare.
0: Shakespeare, a dire, parte col botto. Esatto. Invece io ho una sorpresa per te. Luca, ci sei?
2: Sì, ci sono.
0: Come ci senti?
2: Bene, bene, sento abbastanza bene.
0: Ascolta, intanto Valerio voleva farti gli auguri in diretta.
1: Sì, esatto, volevo farti gli auguri per il tuo compleanno, grazie. Come voglio fare gli auguri anche a Fabio, e me li sono fatti anch'io, perché noi siamo i tre fiori di maggio.
2: Esatto.
1: Esatto.
0: Ascolta, ma cosa ti hanno regalato te? Che a Fabio gli hanno regalato la bicicletta?
2: No, a me è un pigiama del Bologna. Bene. E mia sorella un completo del Bologna, quindi bene. Sono a posto. Posso già andare sia a letto che fuori in con la divisa del Bologna.
0: Ascolta una cosa, ma Tomasino, eri su già ieri, avete festeggiato a Bologna e poi siete saliti, perché devo specificare che Luca ci stai ascoltando da Varese in questo momento, giusto?
2: Sì, esatto.
0: E si sente certo abbastanza bene? Anche.
2: Sì, si sente bene.
0: Bene, bene, bene.
2: Collegamento si sente bene.
0: Ascolta.
2: No, comunque sono venuto su stamattina.
0: Ah. Beh, sì. Oggi era anche una buona giornata oppure ha piovuto su da voi?
2: No, qui è venuto il temporale stasera, verso sera, dalle 6 era proprio puntuale, dalle 6 alle 6 e mezza, 7 è venuto giù un po' d'acqua.
0: Però ha finito.
2: Ma adesso sì, è già finito, ci sono le nuvole che corrono.
0: Beh,
2: adesso che
0: allora domani ce lo cucchiamo noi questo.
1: Comunque
2: no, ma stanno salendo verso,
1: vanno via, da domani è bello, abbiamo alta pressione. Volevo dire esatto. Che tutti questi ragazzi che ho nominato, per dire anche con Luca è un caro vecchio amico, noi anche con lui eravamo all'elementare assieme, io sono stato addirittura il suo testimone di nozze, come lo sono stato anche sono stato, come si dice, quando ti tengono alla cresima.
0: Ah, il padrino.
1: Il padrino di Fabio, perché lui non era cresimato e per sposarsi...
0: Un senza Dio.
1: Esatto, e per sposarsi mi chiese se gli facevo da padrino. E ricordo anche quella giornata molto particolare.
0: Ah, ecco qua arriva un messaggio proprio da un ascoltatore assiduo questa sera che dice sì, il pigiama che però non ho ancora capito che misura è. Cos'è, una tripla XL?
2: No,
0: ti hanno preso?
2: No, aveva sbagliato. Una doppia XL, dico cavolo, ci sto dietro due volte e mezzo, quindi
1: vabbè, non dire che sei magro, perché eri magro.
0: Ma metti una fusciacca, esatto. metti una cinturina, una spilla,
1: un cuscino sotto la pancia.
0: Metti un cuscino sotto la pancia come Onofrio.
1: Esatto.
2: Per uniformare tutto.
1: Esatto.
0: Ascolta, Tomasino, ti ricordi i tempi quando facevamo Radio Fritta?
2: Sì.
0: Quali erano i tuoi cavalli di battaglia?
2: Beh, io sono più per la musica
0: italiana.
2: Jazz italiana, e sì, anche
0: italiana.
2: Però sono sì, non c'è cioè Finardi.
0: Beh, vedrai che io mi ricordo altre sfumature che io penso che tu gradirai. Ma tu ti ricordi i tempi quando Valerio aveva incominciato l'attività, che non usciva mai perché era sempre oberato e noi andavamo fuori e lui andava a riposare? Erano bei tempi comunque, e sai, sarai 18 anni quello che era, ma insomma.
1: Anche se lui faceva sempre la spola, perché ha sempre avuto ragazze lontano da casa.
2: È vero.
0: Sì, aveva la sindrome del chilometraggio.
1: Esatto.
2: Esatto, limitato, esatto.
0: Beh.
2: È vero, infatti ho fatto sì, 7 anni avanti e indietro. infatti ho detto, ho comprato una carrozza che la percavano a Bologna e arrivava a Varese.
0: Bene. Ascolta, per festeggiare il tuo compleanno, ieri avete fatto qualche cosa, tipo un pranzo particolare? Siete andati?
2: No, beh, siamo andati con l'Erica, la Lisa, cioè mia figlia, mia sorella, sì, siamo andati a mangiare fuori ieri sera.
0: Allora, guarda, io adesso non voglio rubarti troppo tempo per la tua ospitata qua, però mi sento di farti un regalo che penso che ti potrebbe piacere. Ho in plancia una bella canzone di un artista che tu apprezzi parecchio ed è una canzone che parla di una promessa. Siccome anche Luca è una persona di parola, determinato, cioè ci sono delle cose ricorrenti all'interno della nostra compagnia, che credo che mettendo questa canzone qua ti possa piacere e credo che apprezzerai, quindi poi mi darai il tuo resoconto quando ci rivediamo in diretta se ti è piaciuta davvero o meno, oppure se vuoi puoi sempre messaggiarci al 348 7607 907, è la WhatsApp della radio, quindi c'è modo di scambiare alcune chiacchiere anche con questo sistema. Adesso io non voglio utilizzare troppo il tuo tempo, anche perché qui dobbiamo stare dentro un certo periodo, e ti metto questa canzone qua nel salutarti, ringraziandoti per essere stato con noi. Ti faccio ancora tanti auguri, un grande abbraccio,
2: grazie.
0: Te li farò davvero da parte mia e anche
1: auguroni
2: grazie,
1: Luca,
2: grazie.
0: Anche da parte del professor Onofrio, che tu sai chi è.
2: Esatto.
0: Va bene, Tomasinio, un grande abbraccio e beccati questa bella canzone che penso che ti farà un gran piacere. E siccome so che sei un ballerino, al limite, prendi la tua signora e fatevi un balletto.
1: Ma per davvero, però, sì, non quelli finti.
0: Sì, non quei balletti finti che fai te. Dai, buona serata. Ciao Tomasinio.
2: Ciao, grazie.
0: Beh, andiamo con questa bellissima canzone che lo farà sicuramente sobbalzare. È una canzone bellissima e ce la propone Sting. Questa è la sua meravigliosa Fields of Gold.
2: È grande.

0: parte quando non vuole fare la coreografia, ma Luca è un gran ballerino, eh?
1: Sì, sì,
0: mi auguro che stia danzando con sua moglie in questo momento. Ma tu ti ricordi durante le puntate di Radio Fritta che metteva sempre, alternava molti pezzi di Sting con quelli di,
1: con
0: Vasco,
1: quelli di Vasco,
0: perché lui è un gran frequentatore dei concerti. Sì, ti hai detto vai molti concerti di Ligabue, ma lui
1: è praticamente iscritto al club, per cui lui viene invitato gratuitamente a vedere le prove regolarmente, per cui lui il concerto lo vede sempre due volte.
0: Ah, davvero viene invitato a vedere anche le
1: assolutamente
0: prove?
1: Assolutamente.
0: Soundcheck, lui, pazzesco,
1: lui
0: non
1: sì,
0: lo sapevo.
1: Perché si è iscritto al club, quindi come iscritto al club vengono invitati tutti i fan
0: di
1: Vasco,
0: diciamo,
1: e logicamente chi ci vuole andare ci va, chi non ci va non è obbligatorio, però lui spesso va a vedere prima le prove e poi dopo, il giorno dopo, vede il concerto. Ed è un assiduo frequentatore, lui proprio è uno di quei cantanti che lui va, al quale lui non manca mai, insomma, se fa due concerti uno se lo becca.
0: Delle volte ha fatto anche la doppietta,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: mi
1: assolutamente, sì.
0: Però adesso, parlando di Vasco Rossi, devo farti una specie di confessione, che non è proprio una confessione, è una cosa che tu conosci, però lo voglio ricordare, rimarcare questo fatto, perché una delle cose che io a cui tengo di più, cioè se mi chiedessero Sergio tu cosa porteresti su un'isola deserta, ecco, io sicuramente, se dovessi restare isolato su un'isola deserta, vorrei avere sicuramente con me una fotografia che mi hai scattato tu a Brento il giorno prima che io andassi nei militari. Proprio tu eri in licenza, decidemmo, esatto, di andare a fare questa gita qua. Io non trovai niente di meglio che arrampicarmi su una roccia.
1: Uno dei pomeriggi in cui sono stato più male in assoluto, perché ho visto una persona sciagurata fare una cosa che mai mi sarei aspettato che tu facessi, conoscendoti, perché sei sempre stata una persona abbastanza equilibrata e ponderata.
0: Beh, però ho sempre avuto la mania di arrampicarmi un po'.
1: Sì, quello sì, però cioè, c'era un cactus praticamente a rovescio che andava da sottile a largo, quindi una specie di fungo di pietra
0: con uno strapiombone.
1: Con uno strapiombo di 500-600 metri sotto, e tu sei riuscito ad andare sulla cima
0: intelligentemente,
1: ma andare su, tutti i santi aiutano, come dicono. Il problema è che dopo che ti ho fatto la fotografia non riuscivi più a scendere come si deve.
0: Ricordo che andò così, io cominciai a scendere convinto di potercela far tranquillo, e solo in quel momento che mi trovavo sopra questa specie di torsolo di mela mi sono reso conto che effettivamente il piatto sopra era nettamente più largo del cilindro sotto e non vedevo dove mettere i piedi. Allora, a sentimento, ho appoggiato un piede in una zona dove secondo me funzionava. Appoggiandomi di peso si sbriciolò e sono rimasto appeso, esatto, con le mani tipo stendino, e mi ricordo che lì cominciavo, siccome c'era una distanza di pochi metri in linea,
1: esatto,
0: d'aria,
1: esatto,
0: mi ricordo che tu lì hai cominciato a sclerare dicendomi di ogni colore,
1: esatto,
0: e io non so come ho fatto, ma nella mia follia ero rimasto freddo e dicevo dimmi dove c'è un sasso grosso,
1: esatto, insomma alla fine sei riuscito a scendere. Ma
0: quando sono sceso, ragazzi, una bancata,
1: sì, esatto,
0: sai quando uno per nervi finalmente riesce a mettere le mani.
1: Me la sono vista bruttissima quel giorno, perché poi quella cosa lì l'avrei dovuta raccontare se fosse andata male, e non mi sarebbe assolutamente piaciuto farlo.
0: Però ti dico, di stupidaggini grosse è capitato di farne, anche più di una, e tante volte anche quando si giudicano i ragazzi, che cazzate ne facciamo tutti, noi ne abbiamo fatte anche più di una, non sto qui a raccontarvi, ma quella volta lì era proprio poche ore prima che io andassi a prendere il treno per andare

0: aiutare nei soldati. E ricordo che quella notte, quando mio padre mi accompagnò in stazione, lui, che non sapeva chiaramente nulla, mi disse: oh Sergio, mi raccomando, fammi star tranquillo.
1: Ormai
0: se diceva male era già qualche esatto. ora che io ero andato. Però ho un ricordo bellissimo, nonostante quella bancata che ho preso, quando tu poi mi hai portato le fotografie sviluppate a Udine, dove tu eri,
1: sì,
0: sono legatissimo a quelle foto, e quelle lì sono cose a cui tengo veramente tanto, e è per quello che me le vorrei, cioè ci sono proprio legato.
1: Infatti in quel periodo giravo sempre con la macchina fotografica e con questi rullini in bianco e nero, perché poi su nei militari avevo conosciuto, io ho lavorato all'interno di un ufficio dove si stampavano, perché sapevano che facevo il litografo, e quindi mi presero.
0: Ah, eri stato preso ad hoc?
1: Esatto, ad hoc, in questo ufficio del quinto corpo d'armata, dove dentro c'erano tutte le attrezzature per stampare, e avevamo una camera oscura dove incontrai un romano che mi insegnò a stampare sulla carta e il bianco e nero, e quindi quelle foto che mi sono portato a casa da là sono tutte frutto del mio lavoro, nessun altro le ha toccate.
0: È un piccolo tesoretto che io mi conservo proprio col cuore e ci tengo veramente tanto, perché mi ricordano veramente una splendida giornata.
1: Esatto.
0: E una splendida giornata è anche una canzone che piacerà anche al nostro amico Tommasino, perché lui, essendo fan di Vasco Rossi,
1: assolutamente.
0: Allora facciamo così: prendiamo due piccioni con una fava, la facciamo andare di brutto e poi torniamo più tardi. Eccoci qua.

0: in maniera particolare, che è inserita in un lotto preciso, in uno spazio temporale ben preciso, è quella quando siamo andati ai Salesiani fuori a registrare il film per Anna, quello che facemmo.
1: Sì, perché raccontiamo un attimo questa cosa. Noi ci siamo fatti un regalo praticamente quando tutta la nostra compagnia, tutte le persone della nostra compagnia hanno compiuto i 50 anni. Ad ognuno di noi è stato dedicato un video, un montaggio fatto ad hoc, dove per ogni singola persona sono state prese delle storie che si accompagnavano a tutte le vicissitudini, alle persone, ai familiari e a tutti, e per tutti è stato creato
0: a seconda della personalità, delle foto che avevamo a disposizione, del carattere della persona, c'è stata una sceneggiatura. E quindi non so, avevamo il nostro amico Massimone che aveva un'estrazione più, diciamo,
1: portata
0: verso la campagna, esatto. Così allora facemmo una finta puntata di Linea Verde, una giornata fantastica anche quella,
1: esatto.
0: Ma lì quando giravamo le scene per il video di Anna, proprio anche lì Marco, tuo figlio, si prestò, era il protagonista, e sai che nella testa, devi sapere che qui a Castel San Pietro Terme sono quasi tutti artisti, cioè recitano, suonano nella banda, suonano il rock, c'è un sacco di gente che si occupa di cinema. Mi piacerebbe mettere in scena questa storia, Boy, fare una opera rock. E se trovo, siccome anni fa ho incontrato una persona a Racconta Vinile, venne una persona che non ho più rivisto, ma che si occupava di teatro qui, c'ho un'idea che mi frulla in testa da
1: sì,
0: degli
1: tanto
0: anni.
1: Adesso abbiamo Stefano che è un attore provetto, e poi dopo anche tutti gli altri interpreti sono stati veramente molto bravi.
0: Ma anche tu hai interpretato, sì, Big Luciano, perché nella locandina che ho postato oggi per lanciare questa puntata, quando vi dicevo un personaggio a tutto tondo, dovete sapere che è stato esilarante quando siamo andati a cercare il frac, ti ricordo?
1: Esatto, che quello più grande non mi andava bene in assoluto.
0: Io ero convinto, dico, ma mi fa la signora, c'ho fino alla 56, dico,
1: allora
0: vuoi che non ci stia dentro?
1: No.
0: Arrivo lì, sembrava un gilet.
1: È così. Comunque niente, in quell'occasione abbiamo partecipato tutti, con anche abbiamo fatto una banda rock, perché oltre a Big Luciano io ho interpretato un altro personaggio sempre importante,
0: anche
1: B.B. King, dove mi ero completamente dipinto di nero. E
0: infatti a dimostrazione di che quello che stiamo dicendo, voglio tranquillizzare gli ascoltatori che sulla pagina Facebook di Licenza Media Accademia di Musica e Parole troverete, insieme al post d'uscita e al podcast della registrazione di quello che facciamo questa sera, anche delle immagini che stanno a contestualizzare che non stiamo qui a ciurlare
1: una
0: nel
1: banda
0: mare
1: di negri.
0: Sì, davvero è una cosa incredibile, ma le ricordo benissimo, anche perché tu poi l'hai avuto il film alla fine.
1: Sì, ho ricevuto per il mio compleanno con un po' di ritardo, ma logicamente le cose belle hanno bisogno
0: devono
1: di tempo per essere partorite in un certo modo, e devo dire anche questa mattina mi sono perso, l'ho rivisto 3 volte consecutive, e dentro ci siete tutti, quindi questa cosa è particolarmente importante per me, è veramente un regalo bellissimo.
0: Dovete sapere che in questi filmati, oltre alla sceneggiatura, io mi fregiavo di riscrivere i testi che dovevano essere interpretati da Big Luciano, e nella fattispecie, nella locandina, c'è Valerio che è Big Luciano, ma io ho la pretesa di assomigliare a Bono.
1: Sì.
0: E lì facevamo una parodia di una canzone stupenda che adesso andiamo a mettere in sottofondo, che parte perché ha un intro un po' leggera, però è stata una cosa bellissima che lui ha interpretato alla stragrande.
1: Sì, ho dovuto anche cantarla.
0: Ma sei stato molto bravo.
1: Ma insomma, vabbè, comunque. Beh,

0: io la ricordo con grande piacere, e poi questa tua performance ha poi dato il là per creare quella che poi è diventata la tua storia, del tuo esatto, videoclip,
1: esatto,
0: di cui, se abbiamo il tempo, parleremo anche più tardi. Ascoltatevi Miss Sarajevo.

0: è arrivato un messaggio che recita così: ho cantato Miss Sarajevo finta per giorni e giorni, non me la toglievo più dalla testa. Gran periodo, ragazzi, è stato un periodo di una intensità, di una compattezza,
1: sì,
0: incredibile.
1: Nonostante tutte le problematiche di quel periodo, è stato comunque un periodo che ci ha unito tantissimo e che comunque, insomma, ricordo con tanto tanto tanto piacere. E ci sono anche altri periodi che
0: tipo
1: per dire, io sono un grandissimo tifoso del Bologna, insieme al mio amico Fabio siamo abbonati da qualche anno.
0: Beh,
1: siamo,
0: quindi nell'ultimo periodo state vivendo un momento magico
1: in curva, noi siamo dei curvaioli e devo dire onestamente un periodo molto molto bello, ce lo siamo vissuti tutto, anche le vicissitudini di Sinisa, tutte queste situazioni particolari che hanno unito il gruppo e che hanno fatto sì che questo gruppo ci desse delle grandissime soddisfazioni. Io e Fabio andiamo regolarmente allo stadio, quando possiamo vediamo la partita insieme e andiamo anche in ritiro con il Bologna e ci facciamo 3 giorni tutti gli anni e andiamo su e ci vediamo il Bologna, che è poi una scusa per andare a farci qualche mangiata nelle malghe o da qualche
0: una
1: parte.
0: Una zingarata.
1: Sì, ma è una cosa molto molto piacevole. E questa è veramente una, diciamo, una cosa che mi dà piacere, che mi rilassa, che mi fa sfogare. Vado allo stadio con questo senso di leggerezza. Non sono uno di quelli che urla contro o meno. Mi piace vederli, li applaudo anche quando non
0: gira,
1: giocano
0: bene,
1: come non girano bene, e quindi perché le cose non nascono sempre dritte, a volte possono andare anche storte, come quest'anno, che poi alla fine non è neanche andata male, perché
0: gli impegni erano tanti.
1: Gli impegni erano tanti, sono arrivati cotti, e comunque amo questa squadra, amo questi colori e con Fabio ci troviamo proprio in sintonia. Facciamo sempre la stessa foto tutte le volte,
0: sì,
1: la mettiamo regolarmente su Facebook e sono sempre quelle 20 persone che comunque si prendono in giro, perché facciamo sempre delle foto molto stupide.
0: Beh, comunque, per dire, ognuno, dicevi, ci sono periodi adesso e ognuno ha le sue passioni. Ad esempio ci ha mandato un messaggio Luca che recita così: sarò al sound check di Vasco a Rimini il 29 maggio e poi a Ferrara il 6 giugno, quindi lo dicevamo adesso,
1: esatto.
0: E lui, per dire, adesso vive questa situazione di dare spazio a questa cosa qua,
1: sì.
0: Però mi risulta che allo stadio spesso mettono la canzone di Lucio Dalla,
1: sì,
0: l'anno che verrà, oppure ce n'è anche un'altra.
1: Quando le cose vanno bene, la canzone per eccellenza è Poetica, che vi dedico a tutti i tifosi del Bologna, con la speranza di sentirla il più spesso possibile.
0: Beh, c'è un tifoso un po' così dalla lacrima facile che ha scritto: mi sono commosso. E allora chissà cosa ti capiterà adesso, perché quando poi saremo stanchi troveremo il modo di navigare nel buio.
1: Esatto.

0: e tutti si abbracciano e cantano allo stadio.
1: Sì, lo stadio è bellissimo, quando si vince, ragazzi, lo stadio è suggestivo, sono tutti lì che aspettano che i ragazzi arrivino sotto la curva per fare le foto. E di sera poi è bellissimo perché tutti hanno il telefonino acceso.
0: Sì, sì, c'è una gran coreografia.
1: Vengono fuori delle coreografie pazzesche e tu vai via, esci dallo stadio a cuor leggero, non te ne frega niente se hai battuto la Cremonese piuttosto che l'Inter, ma la cosa importante è aver vissuto questi momenti in compagnia con gli amici, perché poi andando sempre nello stesso posto poi
0: si crea una cricca,
1: crei delle amicizie da stadio che tu hai solo in quelle giornate.
0: Ascolta, sai qual è la fregatura, Valerio? Che quando ci si diverte il tempo corre, ed è una gran fregatura, perché ti devo dire proprio la verità, io stasera sono stato veramente molto contento di averti qui con me. Come ti sei trovato?
1: Io mi sono trovato benissimo, in famiglia direi, proprio bene.
0: Ma sapevo che giocavo un jolly, adesso per festeggiare andiamo a bere qualcosina al pub.
1: Sì, ci vuole.
0: Ma vi do appuntamento a tutti gli altri ascoltatori con una puntata regolare di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, la prossima settimana, lunedì, comodamente dalle 21 alle 22.30, e vi ricordo che troverete il podcast di questa trasmissione realizzata questa sera nei prossimi giorni sulla pagina Facebook di Licenza Media Accademia di Musica e Parole. Un saluto veloce, Sergio.
1: Ciao ragazzi, è stato un piacere stare qua con te e parlare di tutti i nostri amici e di tutte le vicende che ci hanno legato in questi anni.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Su MRC avete partecipato a Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Sergio La Croce vi aspetta alle prossime puntate.

giovanissimi che sono a casa in questo momento, abbiamo un personaggio nuovo che è venuto alla ribalta, direi prepotentemente, perché veramente si è imposto subito. Appena l'abbiamo visto a Sanremo abbiamo detto: questo è un ragazzo che vince, perché ha quella personalità che ci vuole oggi, soprattutto in mezzo ai giovani. E poi aveva scelto anche una canzone molto bella, molto adatta per i giovani di oggi, racconta un po' quello che desiderano, quello che sognano. È un ragazzo che alcune cose da raccontarci, ce le dirà dopo che avrà cantato questa canzone, quindi è inutile che io ve lo anticipi. Si chiama Eros Ramazzotti, certamente ricorderete questo nome. C'erano anche altri ragazzi degni di arrivare ai primi posti, però Eros Ramazzotti forse aveva quella cosina in più. È un romano, ci farà sentire naturalmente la canzone che ha presentato a Sanremo. Quindi, amici ascoltatori, ecco a voi Eros Ramazzotti, che è stato oggetto di domanda questa sera nel nostro giornalone, che canta Terra Promessa.

Eros Ramazzotti, eccolo qua. Eros, non ti posso dare la mano perché ho in mano qualche cosa che ti farà molto piacere. Ogni tanto io ho l'onore di consegnare a nome di Solidarietà.

La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: MC.
1: The Hammer.
2: Can't touch this.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Media Radio Castellana, la tua radio del

Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.

di andare e tornare, giocare, di farsi perdonare. Io le baciavo le ciglia, che mai